0: soon.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Valle d'Aosta sulla 5 Torino-Montebianco, tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle 22.30 alle 6. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, chiusura tra le 21 e le 5 tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole Masone verso Genova. In Lombardia, sulla Milano-Bologna, tra le 22 e le 5 resterà chiuso lo svincolo di Bassolo di Giano, in uscita per il traffico proveniente da Milano e in entrata per entrambe le direzioni. Sulla A4 Milano-Venezia, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Tra la mezzanotte e le 5 resterà chiuso anche il tratto fra Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Sulla A8 Milano-Varese, dalle 21 alle 5 chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra le 22 e le 5, chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e Saronno in direzione Milano. In Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5 chiusura tra Terme Euganee e Padova Sud verso Padova. Sempre sulla A13 tra Veneto ed Emilia, tratto chiuso tra le 21 e le 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla A10 dei Fiori, sempre tra le 22 e le 6, chiusura tra il bivio per la A26 dei Trafori a Renzano verso Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Rosignano, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Genova Nervi e Recco verso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta, compreso nel prezzo a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
5: RVL.

0: Alde.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Valle d'Aosta sulla 5 Torino-Montebianco, tratto chiuso dalle 22 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle 22.30 alle 6. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, chiusura tra le 21 e le 5 tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova. In Lombardia, sulla Milano-Bologna, tra le 22 e le 5 resterà chiuso lo svincolo di Bassolo di Giano, in uscita per il traffico proveniente da Milano e in entrata per entrambe le direzioni. Sulla A4 Milano-Venezia, tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Tra la mezzanotte e le 5 resterà chiuso anche il tratto fra Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Sulla A8 Milano-Varese, dalle 21 alle 5, chiusura tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Sulla A9 Milano-Como-Chiasso, tra le 22 e le 5, chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e Saronno in direzione Milano. In Veneto, sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5, chiusura tra Termini

0: Tommaso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: RVL La Radio.

0: RVL.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qua.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: Il buongiorno del mattino, delle prime ore del mattino, il non è mai troppo presto del giovedì, ma vi piace come idea? Carina, dai, fra un po' è venerdì, sabato, domenica, weekend, già ci siamo fatti i remember della scorsa settimana con il ponte. No, dovete aspettare venerdì e poi sabato, quindi abbiamo ancora tutte le opzioni fattibili. Questo non è mai troppo presto con Moira, due ore del mattino tra un caffè, una canzone, una briochina, se volete voi sì o no. Lo 03 2355 21 24 a vostra disposizione per messaggi e note vocali. Le

con Elisa, ricordi di questa notte, ricordi dello scorso weekend, ricordi dello scorso anno, ricordi di tutti i tipi. Noi invece guardiamo avanti al futuro con la possibilità di riusare e riciclare, trasformare un dispositivo medico usato da rifiuto a risorsa, il cuore del progetto Remed, un modello di raccolta e riciclo dei dispositivi medici iniettabili pre-riempiti per autosomministrazione. Tutto questo è importante, sta crescendo sempre più anche nel nostro paese, perché i rifiuti di questo tipo sono tantissimi e stanno aumentando. Un modo per rilanciare l'economia circolare applicata alla salute, e lo dicono a livello europeo e anche italiano. È cominciata già una sperimentazione qui dalle nostre parti, anche in Piemonte, ed ora l'espansione in altre zone d'Italia. Le penne, oggi riciclabili fino all'85%, sono conferite dai cittadini nelle farmacie aderenti e raccolte dai partner territoriali, vengono trasferite di nuovo in Danimarca e trasformate in materie prime seconde, niente male. La sanità è il quinto fattore inquinante più importante nel mondo, solo attraverso un'azione condivisa si può costruire un futuro sostenibile per la salute delle persone e del pianeta, quindi ci pensiamo.

0: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.
3: Vinti, compagne!

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

Temple City con Self Aware. Arrivano ufficialmente le indicazioni nazionali, ovvero i nuovi programmi per i licei. C'è anche una fase di consultazione importante che deve arrivare ad un risultato positivo. Il test è stato licenziato dalla commissione ministeriale ed è offerto anche alla consultazione pubblica. Ci sono delle novità, la scomparsa ad esempio della geostoria. Al primo biennio storia e geografia tornano a configurarsi come discipline distinte, ciascuna con la propria specificità metodologica, e per la geografia con manuali propri. Recupera così la sua autonomia scientifica, torna a formare cittadini capaci di orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo. La storia estende il proprio arco temporale fino alla svolta cinese e i nuovi equilibri geopolitici, con una scansione che si apre a nuovi scenari globali. La centralità della storia dell'Italia e dell'Occidente non è un ripiegamento provinciale, è riconoscimento dell'eredità universale che quella tradizione ha consegnato al mondo moderno. Di

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Matteo.
1: Dai, non è un fastidio parlare di scuola, soprattutto per quelli che stanno per arrivare alla fine dell'anno. Il fastidio sarà per quelli che devono fare gli esami e soprattutto chi dovrà vedere quello che succede nel nuovo anno. Nuove indicazioni anche per la matematica, un ripensamento profondo della disciplina come esperienza intellettuale. Sono strumenti le tecniche, non sono il fine, sono strumenti per comprendere concetti, modelli e decisioni. Novità strutturali, ad esempio l'errore riconosciuto come parte integrante del lavoro intellettuale, si può usare con consapevolezza, anche in questo caso. Poi il quinto anno introduce uno spazio strutturato di approfondimento in cui lo studente connette la matematica alla scienza, alla storia delle idee o agli interessi personali. E ci sarà anche l'entrata dell'intelligenza artificiale nei licei. L'obiettivo è quello però di addestrare studenti all'uso degli strumenti digitali e non solo come semplice addestramento, bisogna formarli a governarli con consapevolezza e noi ce l'auguriamo.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 7 maggio 2026 è il 127esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.15. I santi del giorno sono Santa Flavia Domitilla, San Flavio di Nicomedia e Santa Virginia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 maggio del 1664 Luigi XIV, 64esimo re di Francia, inaugura la Reggia di Versailles. Nel 1824 viene eseguita per la prima volta alla Porta di Carinzia a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, la quintessenza della musica universale e il più sublime capolavoro che sia mai stato scritto. Nel 1946 viene fondata a Tokyo quella che poi diventerà la Sony. Nel 1998 Apple Computer presenta l'iMac, il primo computer dedicato al grande pubblico che ha fra i suoi obiettivi primari l'estetica. Nello stesso giorno la Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la Daimler-Chrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 maggio del 1978 la Juventus conclude il campionato di Serie A da prima in classifica a 44 punti, seguita dal neopromosso Vicenza a 39. I bianconeri vincono così per il secondo anno consecutivo lo scudetto, il 18esimo della loro storia. I veneti si qualificano per la Coppa UEFA, conquistando per la prima volta l'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 maggio del 1966 Gianni Morandi è primo in classifica con la Fisarmonica. Nel 1974 Claudio Baglioni incide il singolo E tu. E nel 1984 Non voglio mica la luna di Fiordaliso è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Evita Perón, nata allo Stoldos il 7 maggio 1919 e scomparsa a Buenos Aires il 26 luglio 1952. È stata un'attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina, seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón e First Lady dell'Argentina. Ricordiamo Raimondo Vianello, nato a Roma il 7 maggio 1922 e scomparso a Milano il 15 aprile 2010, considerato uno dei padri fondatori della televisione in Italia. La proverbiale mimica e l'ironia elegante hanno fatto di lui e dell'inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV più amate dal pubblico italiano. Compie oggi 69 anni la conduttrice televisiva italiana Barbara D'Urso. Spegne 39 candeline Chiara Ferragni. Nata come fashion blogger, è diventata dapprima influencer, poi imprenditrice e designer di successo. E il proverbio del giorno è: zotici e villani discuton con le mani.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Italiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Con la tecnica del finto carabiniere truffano una coppia di anziani del Verbano e portano via loro gioielli e contanti arrestati dai veri carabinieri, due giovani della provincia di Napoli. Un incendio è divampato l'altra sera in una lavanderia di via Montegrappa a Baveno, danni molto ingenti ma nessuna persona coinvolta, foto sulle nostre pagine social. Il cedimento di un tratto di fogliatura ha causato la chiusura della provinciale 65 ad Anzola d'Ossola. A Intra un pullman in transito sul lungo lago ha urtato e fatto crollare un balcone. Per fortuna nessun ferito. Ieri chiusa per diverse ore la strada del Sempione per un incidente tra diversi veicoli a Simplon Culm. Probabile causa la neve, coinvolta anche un'auto della Polizia Stradale Italiana.
3: Il meteo di RVL.
4: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per giovedì 7 maggio, generalmente nuvoloso, con qualche debole pioggia su Verbano e Cuseo, temperature tra 7 e 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Republic con Need Your Love. La nona edizione del Festival Trecani della Lingua Italiana Le Parole Valgono sarà inaugurata a Lecce domani fino al 10 maggio e andrà avanti in altre città d'Italia, rappresentando un'occasione di riflessione su una parola di grande attualità e rilevanza sociale. Nell'ambito della campagna di comunicazione Le Parole Valgono, per promuovere un uso corretto e consapevole della lingua, la Fondazione ha scelto dialogo come parola di questa nona edizione per riflettere sulla necessità di favorirne la pratica e la diffusione nella società e nei rapporti internazionali e recuperare l'abitudine a interagire in modo autentico e sincero in tutti gli ambiti della nostra vita. Perché quante volte diciamo tra noi manca il dialogo, in famiglia, in ambiti dove il dialogo dovrebbe essere naturale, nella scuola, nello sport, a livello internazionale. Allora qualcosa deve cambiare. Mi sento

hanno dialogato alla grande Serena Brancale Levante ed Elia al mio paese, ma parliamo di questa parola, dialogo. La disponibilità al confronto, dicono dalla Treccani, rappresenta uno dei punti centrali della nostra vita sociale. Il dialogo di tutti i tipi dovrebbe essere coltivato quotidianamente. È uno strumento di riconciliazione tra le persone e i popoli, tra le diverse generazioni, tra gli stati e i leader. La scelta di indicare dialogo come parola cardine vuol sottolineare la necessità di recuperare e favorire la centralità del dialogo nelle relazioni umane e nella società. La parola scelta deriva dal latino dialogus, che equivale a conversare, un'abitudine che stiamo perdendo, a cominciare dai talk show televisivi. È importante invece recuperare l'abitudine a interagire in modo autentico e sincero in tutti gli ambiti della vita personale o pubblica. Siamo assolutamente d'accordo.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sembrano remare contro, con imprevisti che potrebbero sconvolgere i vostri piani. Nel lavoro, difficoltà nell'organizzazione e tensioni con i colleghi renderanno la giornata più impegnativa del solito. Toro, nel lavoro l'impulsività rischia di farvi prendere decisioni azzardate che potrebbero avere ripercussioni. In amore tensioni e malintesi potrebbero emergere con il partner, mentre i single faticheranno a trovare armonia nelle nuove connessioni. Gemelli, in ambito lavorativo potreste sentirvi appesantiti da responsabilità che sembrano sopraffarvi. In amore il dialogo potrebbe risultare più difficile del solito, con il rischio di incomprensioni. Cancro, le stelle vi invitano a una giornata di riflessione. Vi troverete infatti oggi di fronte a scelte importanti da fare, soprattutto in ambito personale. Alcune situazioni richiederanno di uscire dalla vostra zona di comfort. Leone, in amore il dialogo con il partner sarà essenziale per superare eventuali tensioni. I single potrebbero ricevere un invito interessante. Nel lavoro riuscirete a gestire compiti impegnativi grazie alla vostra capacità di adattamento. Vergine, vi attende un periodo di transizione, con una giornata oggi che alterna momenti positivi a piccole difficoltà. Nel lavoro la vostra dedizione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per avanzare. Bilancia. Nel lavoro avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità di leadership, affrontando con sicurezza eventuali sfide. In amore sarà una giornata equilibrata, i legami già esistenti si rafforzeranno. Scorpione. Le stelle incoraggiano il dialogo e la condivisione, elementi fondamentali per costruire relazioni durature. Dedicatevi anche a voi, ritagliandovi qualche momento di relax. Sagittario. Le stelle vi regalano chiarezza e concentrazione, rendendo la giornata ideale per concludere progetti importanti o per pianificare nuove iniziative. In amore potreste vivere momenti di grande complicità. Capricorno. Nel lavoro il vostro impegno sarà premiato, potreste ricevere una proposta interessante o avanzare in un progetto importante. In amore l'atmosfera sarà armoniosa e romantica. Acquario. Nel lavoro il vostro intuito vi guiderà verso decisioni strategiche e proficue. Avrete l'opportunità di risolvere vecchi problemi e di guadagnare il supporto di chi vi circonda. In amore la passione sarà il filo conduttore della giornata. Pesci, le stelle vi spronano a lasciarvi guidare dal cuore, godendovi ogni attimo di questa giornata radiosa. Nel lavoro la vostra sensibilità e creatività vi porteranno ad essere protagonisti di un progetto importante. Oggi vi saluto con le parole di Miguel de Cervantes. Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità e ogni domani una visione di speranza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

Silvia Dina, la bellissima su Easy to Fall in Love, non è mai troppo presto, del giovedì in compagnia di Moira qui su RVL la radio. Leggendaria per il look androgeno e la bellezza naturale, ricordiamo così Diane Keaton ad alcuni mesi dalla sua scomparsa. Soprattutto i suoi beni, il suo patrimonio che va all'asta tra Los Angeles e New York. Abiti, oggetti d'arte e cimeli hollywoodiani appartenuti all'attrice amata da Woody Allen e Warren Beatty saranno dispersi da case d'aste in una serie di 4 vendite che in oltre 500 pezzi rifletteranno l'ampiezza dei suoi interessi per l'arte, l'architettura e anche il lavoro per il cinema. Inclusi nelle aste saranno alcuni dei collage originali creati da Diane, che aveva una vena personale di artista, e abiti dei suoi stilisti preferiti. 3 delle vendite si svolgeranno online, inclusa la prima, Diane Keaton, dal 31 maggio al 9 giugno, che presenterà oltre 200 abiti e accessori.

arricchito un protagonista, un'attrice, un mito e soprattutto una donna che si è fatta valere. Ma il suo patrimonio se ne va all'asta. Abbiamo già parlato della prima l'8 giugno, poi a New York un'asta dal vivo intitolata Architect of an Icon, mettendo in vendita 50 pezzi di più alto livello come la gonna di Paillette Gucci e un basco indossati dall'attrice a un galà del 2021. O la sceneggiatura originale senza titolo di Io e Annie, il film di Allen per il quale nel 1978 lei vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista. Ci saranno altre vendite online con arredi, opere d'arte e oggetti per la casa che arrivano dalle diverse proprietà dell'attrice, che aveva avuto una seconda carriera comprando case e ridisegnandole da cima a fondo. In vendita fioriere in cemento, divani e scale metalliche insieme a tantissimi libri. Voi avete qualche soldino da investire?

0: 19ª edizione il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, confermandosi un appuntamento importante per il racconto delle diversità e delle trasformazioni culturali attraverso il linguaggio audiovisivo. Il festival apre una nuova stagione, rilanciando il concorso e presentando le opere in gara per il premio Sorriso Rai Cinema Channel, un festival che rinnova la propria natura ibrida, capace di coniugare lo stupore dello spettacolo con l'urgenza della riflessione e che rimette in primo piano l'essere umano come origine del racconto. Cuore del festival è il valore della narrazione come strumento di inclusione. Storie che restituiscono centralità all'esperienza umana nelle sue fragilità, unicità e differenze. Il presidente dei Tulipani di Seta Nera, Diego Righini.
1: La società in questo momento, vedendo al telegiornale ogni giorno guerre, dinamiche economiche, dinamiche sociali, tende a voler dire la sua sul sociale. I primi che hanno forza a dire propria sono proprio gli autori. Ecco il perché il numero dell'aumento delle opere cinematografiche è dovuto al fatto che chi produce arte, chi produce cultura vuole farsi sentire.
0: A Reggio Emilia, per parlare di fotografia, Federica Torrenti ha vinto la 13ª edizione di Giovane Fotografia Italiana Premio Luigi Ghirri con il suo progetto La Fortezza. All'artista è stato consegnato il prestigioso premio, che comprende anche la possibilità di presentare il proprio lavoro in una mostra personale in Triennale Milano. Fino al 14 giugno al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia è possibile vedere la sua opera insieme a quella degli altri finalisti all'interno della mostra collettiva Voci Voices, parte del programma del Festival Fotografia Europea. La curatrice del premio, Ilaria Campioli.
2: Quest'anno la parola chiave era voci. Come è possibile, anche attraverso la fotografia, raccontare un po' quello che non c'è, quello che non si vede, le voci che normalmente rimangono nascoste, meno raccontate, e hanno declinato questo argomento attraversando, diciamo, diversi aspetti, dal tema appunto del lutto, della perdita, come ricongiungersi, comunque riattivare una relazione con chi non c'è più, con alcuni tratti della storia familiare, con il tema degli elementi umani e non umani, o ad esempio altre tematiche come appunto quella della presenza dell'anima o anche le migrazioni.
0: Roma diventa la capitale internazionale dell'arte e della cultura del tatuaggio. Sabato e domenica torna l'evento che ha fatto la storia delle manifestazioni di settore, l'International Tattoo Expo, arrivato alla sua 26ª edizione. La due giorni sarà ospitata all'Atlantico di Roma e offrirà ad appassionati e curiosi oltre 100 stand di tatuatori italiani e internazionali, un'ampia area esterna dedicata al food and beverage, un'area concerti ed esibizioni, nonché strutture per lo skateboard e la street art. Dalle prime edizioni, a cui partecipavano circa 40 o 50 artisti, si è passati a un parterre di oltre 300 tatuatori che rappresentano tutti i continenti e tutti gli stili. Quanto al pubblico, si registra una media annua di 8-10.000 visitatori, con un range d'età che va dai 18 ai 70 anni. Nella manifestazione ci sono 1.500 dei migliori artisti da tutto il mondo in oltre 25 anni di attività e oltre 25 show, mostre e talks. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

DJ, ossessione, ossessione per il nostro corpo, niente rughe, occhiaie, macchie sulla pelle, DNA e cicatrici. La realtà è spesso molto distante dalle immagini fotoritoccate che vediamo sui social, senza imperfezioni. Si alimentano fenomeni particolari come questa percezione alterata della propria immagine associata alle aspettative irrealistiche di assomigliare alla versione di sé migliorata dai filtri bellezza. È un fenomeno già noto in letteratura scientifica che nasce dal confronto con immagini modificate o dalla insoddisfazione per la differenza tra la versione reale e digitale. Può essere legato a ansia o stress, all'abuso di trattamenti anche dannosi. Dicono gli esperti che le pazienti chiedono trattamenti per assomigliare alla versione filtrata del proprio volto o immagini viste sui social. Attenzione, si va ad inseguire un'immagine irrealistica di sé, dimenticando che la pelle ha caratteristiche biologiche e individuali che vanno rispettate. Come abbiamo detto prima, ossessione.

un'ossessione per il corpo e anche questa mania di modificare i connotati. TikTok, Instagram e YouTube sono diventati strumenti di ricerca anche per problemi dermatologici, dove ancor più che sui siti web circolano contenuti non verificati, basati su esperienze individuali di influencer. Fino a 8 pazienti su 10 cercano delle info sulla propria malattia prima di consultare l'esperto, con il rischio di diagnosi fai da te e trattamenti non appropriati. Ancora un rischio che deriva dall'uso di app per valutare delle lesioni cutanee che possono generare false rassicurazioni. Ma attenzione, qui il ruolo del dermatologo è centrale. La diagnosi non si basa solo sull'immagine di una lesione, ma con una valutazione clinica completa, con l'esame obiettivo e il contesto del paziente. No alle fake news!

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

era su Abiliva con RVL e la radio. Le direzioni competenti di Mimi Temita, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, che hanno evidenziato delle esigenze tecnico-organizzative, hanno emanato una nuova circolare. Lo ricordiamo, la storia riguarda i monopattini, calendarizzazione al 16 luglio dell'obbligo per i monopattini elettrici che circolano in Italia di dotarsi dell'assicurazione. E ricordiamo che questo obbligo era previsto per il 16 di maggio. Rimane confermata in quella data la scadenza dell'obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno, la targa. Ricordiamo che sono già state pubblicate PAC riguardanti l'assicurazione obbligatoria per i monopattini. Il documento, diffuso in seguito ad un decreto del 2026 di marzo, fornisce chiarimenti sulle procedure necessarie per il rilascio dei contrassegni identificativi e per regolarizzare le posizioni assicurative. Non fate i furbetti. Scusa se

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Al cinema, se ti fermi.
11: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Non è mai troppo presto.
17: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Madame Marrakesh, con Volevo Capire, vogliamo capire come bere caffè fa star bene, meglio anzi. Aumenta addirittura i batteri protettivi dell'intestino e questo spiega perché il consumo della bevanda fa bene all'umore. È il risultato di un recente studio internazionale. Secondo l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, il consumo di caffeina di 5 tazzine non pone problemi di sicurezza per gli adulti sani a seconda delle patologie. Questo nuovo studio evidenzia che il caffè influisce in modo positivo sull'umore percepito e i livelli di stress nei partecipanti al trial, che ha coinvolto 31 consumatori e 31 non consumatori che hanno fatto test ed esami. Praticamente il caffè prima è stato tolto, poi è stato reintrodotto nei consumatori abituali, c'è chi ha consumato del caffè decaffeinato. Entrambi i gruppi hanno riportato punteggi inferiori per quanto riguardava lo stress percepito, la depressione e l'impulsività, suggerendo che il consumo di caffè migliora l'umore indipendentemente dal contenuto di caffeina. Ben venga, ci facciamo un caffè intanto?

ultimo studio sul caffè, nei consumatori di caffè hanno osservato un aumento importante di batteri. Si ritiene che il primo ceppo batterico contribuisca alla secrezione di un acido intestinale, il secondo è coinvolto nella sintesi degli acidi biliari, quindi svolgono un ruolo nell'eliminazione dei batteri intestinali nocivi. Attenzione, poi, i ricercatori hanno riscontrato un miglioramento importante nell'apprendimento e nella memoria in quelli che hanno consumato caffè decaffeinato, suggerendo che componenti diversi della caffeina sono responsabili di benefici cognitivi. In ogni caso, nello studio i ricercatori hanno scoperto che solo il caffè contenente caffeina era associato ad una riduzione dei sintomi di ansia e un miglioramento della vigilanza e dell'attenzione. La caffeina è stata anche collegata a un ridotto rischio di infiammazione. Fate così, andate a prenderlo subito sto caffè.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: RVL La Radio.

Jazz con Swim, se non è mai troppo presto per fare una pausa caffè, un ulteriore caffèuccio in questa mattinata, visto che abbiamo avuto ancora una volta la conferma, o abbiamo scoperto in altri contesti, che il caffè fa bene all'umore, in questo caso, che scaccia lo stress e che ci fa star bene. Sicuramente nelle prime ore del mattino un caffè mi fa stare bene, anzi meglio, poi io faccio una leggera pausa, bevo tisane e altre cose durante la mattinata e poi torno al mio caffèuccio del primo pomeriggio. Quindi se volete seguiteci per ulteriori consigli e se ne avete invece da dare in relazione al caffè, noi siamo qui a vostra disposizione.

0: amici, con stupida sfortuna per chiudere l'appuntamento della mattinata con Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto per dirvi ancora una volta buongiorno, ben ritrovati, state sempre con RVL alla radio e seguiteci per tante avventure, per notizie, per curiosità, soprattutto adesso che sta per arrivare Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Io vi aspetto domani, la chiudiamo sta settimana, vediamo quello che succede, sempre qui con RVL alla radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio. Like no other.

0: tra poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Buongiorno Iran, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempio, procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest. Pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: E finalmente è tornato il sole, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati, giovedì 7 maggio in diretta su RVL la radio con giornale e caffè. Sono sempre felice quando entro in radio e trovo un pacco, e in questo caso il pacco arriva dalla casa editrice Tea e dentro c'è il nuovo romanzo di Roberto Centazzo, un caro amico e un bravissimo scrittore. Si intitola C'è un po' di maretta, sempre della serie della squadra speciale Minestrina in Brodo, e quindi non vedo l'ora di leggerlo e poi ovviamente di intervistare Roberto Centazzo per un libro alla radio. Un libro alla radio che andrà in onda anche oggi con un altro ospite, poi scopriremo di chi si tratta, sarà anche questo un bel giallo, devo dire sì. E quindi via, io comincio con la mia piccola gioia quotidiana, spero che anche voi troviate un motivo per sorridere questa mattina appena svegli, se no basta alzare il volume della radio, ci pensa la nostra musica a darvi la carica per cominciare al meglio. Noi siamo insieme fino alle 9, questo è il giornale caffè, io sono Maria Elisa Gualandris e via che si parte. Saluto anche Moira, ovviamente, con Non è mai troppo presto, ci ha svegliati anche questa mattina.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale della Lombardia. Da segnalare qualche rallentamento per il traffico intenso sulla tangenziale est di Milano tra Forlanini e Cologno Monzese nelle due direzioni e sulla Milano Lecco in uscita da Milano tra Monza e Lissone. Sulla 4 Milano Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 Milano Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
5: Sta succedendo davvero! Nova Parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palaci Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
10: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sembrano remare contro, con imprevisti che potrebbero sconvolgere i vostri piani. Nel lavoro, difficoltà nell'organizzazione e tensioni con i colleghi renderanno la giornata più impegnativa del solito. Toro, nel lavoro l'impulsività rischia di farvi prendere decisioni azzardate che potrebbero avere ripercussioni. In amore tensioni e malintesi potrebbero emergere con il partner, mentre i single faticheranno a trovare armonia nelle nuove connessioni. Gemelli, in ambito lavorativo potreste sentirvi appesantiti da responsabilità che sembrano sopraffarvi. In amore il dialogo potrebbe risultare più difficile del solito, con il rischio di incomprensioni. Cancro, le stelle vi invitano a una giornata di riflessione. Vi troverete infatti oggi di fronte a scelte importanti da fare, soprattutto in ambito personale. Alcune situazioni richiederanno di uscire dalla vostra zona di comfort. Leone, in amore il dialogo con il partner sarà essenziale per superare eventuali tensioni. I single potrebbero ricevere un invito interessante. Nel lavoro riuscirete a gestire compiti impegnativi grazie alla vostra capacità di adattamento. Vergine, vi attende un periodo di transizione, con una giornata oggi che alterna momenti positivi a piccole difficoltà. Nel lavoro la vostra dedizione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per avanzare. Bilancia, nel lavoro avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità di leadership, affrontando con la sicurezza eventuali sfide. In amore sarà una giornata equilibrata, i legami già esistenti si rafforzeranno. Scorpione, le stelle incoraggiano il dialogo e la condivisione, elementi fondamentali per costruire relazioni durature. Dedicatevi anche a voi, ritagliandovi qualche momento di relax. Sagittario, le stelle vi regalano chiarezza e concentrazione, rendendo la giornata ideale per concludere progetti importanti o per pianificare nuove iniziative. In amore potreste vivere momenti di grande complicità. Capricorno, nel lavoro il vostro impegno sarà premiato, potreste ricevere una proposta interessante o avanzare in un progetto importante. In amore l'atmosfera sarà armoniosa e romantica. Acquario, nel lavoro il vostro intuito vi guiderà verso decisioni strategiche e proficue. Avrete l'opportunità di risolvere vecchi problemi e di guadagnare il supporto di chi vi circonda. In amore la passione sarà il filo conduttore della giornata. Pesci, le stelle vi spronano a lasciarvi guidare dal cuore, godendovi ogni attimo di questa giornata radiosa. Nel lavoro la vostra sensibilità e creatività vi porteranno ad essere protagonisti di un progetto importante. Oggi vi saluto con le parole di Miguel de Cervantes. Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità e ogni domani una visione di speranza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Miles Smith, Niall Horan qui su RVL, la radio in Giornale Caffè, in questo 7 di maggio, sempre in diretta. Tra poco l'aggiornamento sulle notizie locali con Luca Manghera dalla nostra redazione. Prima però il nuovo singolo di Achille Lauro, direttamente dalla nostra Super Rotation di RVL, la radio, si intitola Comuni Immortali.

0: la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
10: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Inizio lo flash di RVL Informa, buona giornata da Luca Manghera. Con la tecnica del finto carabinieri truffano una coppia di anziani del Verbano e portano via loro gioielli e contanti arrestati dai veri carabinieri, due giovani della provincia di Napoli. Un incendio è divampato l'altra sera in una lavanderia di via Montegrappa a Baveno, danni molto ingenti ma nessuna persona coinvolta, foto sulle nostre pagine social. Il cedimento di un tratto di fogliatura ha causato la chiusura della provinciale 65 ad Anzola d'Ossola. A Intra un pullman in transito sul lungolago ha urtato e fatto crollare un balcone. Per fortuna nessun ferito. Ieri chiusa per diverse ore la strada del Sempione per un incidente tra diversi veicoli a Simplon Culm, probabile causa la neve, coinvolta anche un'auto della Polizia Stradale Italiana.
3: Il meteo di RVL.
4: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 7 maggio, generalmente nuvoloso con qualche debole pioggia su Verbano e Cuseo, temperature tra 7 e 20 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle su RVL la radio, le 7:41 di questo 7 di maggio, e Verbania è nel clima, nel mood della festa patronale di San Vittore. Tra sacro e profano, il programma è quello tradizionale, con i Pacian che hanno già aperto la loro cucina ieri sera nello stand che si trova in piazzetta Fasana, quindi dietro al campanile di San Vittore. Oggi alle 18 c'è il ritrovo della 22esima edizione del Giro delle Contrade, con partenza del mini giro dei bambini alle 19:40, alle 20 quello degli adulti. Domani il clou con alle 11:30 l'apertura dello stand gastronomico, l'aperitivo e poi il piatto tradizionale, il risotto Shigul e Luganiga, cipolle e salsiccia, con inizio alla distribuzione della 12:15, poi alle 14 il taglio della torta realizzata dagli amici pasticcioni. Alle 10:30 ci sarà già una prima celebrazione della messa, però quella solenne sarà presieduta poi dal vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, alle 20:30. Dopo la messa, la processione fino al porto di Intra, la tradizionale benedizione del lago e lo spettacolo pirotecnico. E sempre domani alle 17 a Villa Giulia saranno consegnate le benemerenze 2026 a Daniele Menzio e all'associazione Casa della Resistenza. Quindi una giornata ricca anche domani, e poi il programma va avanti anche sabato e domenica, con appunto lo stand dei Pacian, e sabato sera ci sarà la musica di RVL la radio, anche sabato a pranzo, quindi non perdetevi questa festa patronale, che è un modo per ritrovarsi, riunirsi e stare un po' insieme. Mika, Modern Times.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta, compreso nel prezzo a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Do you know the
8: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Hablo español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
13: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
14: RVL la radio.

0: Goffi con Noemi, farfalle nello stomaco qui su RVL la radio in giornale caffè, mentre ci avviciniamo all'appuntamento del 8 con le notizie nazionali e internazionali, e poi a seguire anche la 4x4. Prima però c'è il nuovo singolo di Madonna con Sabrina Carpenter.
1: RVL

0: talk about.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
2: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Voltiamo pagina. Al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora, 4 occhi, miglior attrice e protagonista per Gioia mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il migliore esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, Davide alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buongiorno. Incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda in corrispondenza della barriera di Milano Est verso Torino e code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Trafficate la Milano-Meda e la Milano-Lecco, rallentamenti e code rispettivamente tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e da Seregno a Lissone. Incolonnamenti lungo la tangenziale di Milano, in particolare sulla nord con rallentamenti e code tra Nova Milanese e Monza. e sulla tangenziale ovest tra l'autostrada 4 e settimo milanese verso Bologna. File poi per un incidente per traffico sulla tangenziale est di Milano tra San Donato Milanese e Lambrate verso Lecco. Code poi per traffico tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. A Bergamo code a tratti sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano-Venezia in direzione di Orial Serio. Attenzione poi oggi alla pioggia anche a carattere temporalesco sulla regione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
0: Dagli anni 90 a oggi.
1: In sequenza.
7: E per questa 4x4 vi sogniamo J5 con Charlie Chaplin, Modern Times, Mr. Probs, Waves, Tommaso Paradiso, I Romantici, ma partiamo dagli anni 90 con Ivana Spagna, Lady Madonna.
1: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: musica e passione. 4 hit, 4 emozioni. RVL la radio è 4x4.
1: Se mostrasse la sonda, ci fosse l'altra volta, ci nascessi in amore.

4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi, in sequenza.

0: romantici, Tommaso Paradiso a chiudere questa 4x4, la prima di questo 7 di maggio, sempre su RVL, sempre in diretta con Giornale Caffè. Tra poco arriva anche un libro alla radio.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
1: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Un libro alla radio. Consigli di lettura dai migliori autori del momento.
1: Su RVL la radio, questa mattina diamo il benvenuto a Roberto Pegorini. Buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, siamo qui per parlare di Un bel giallo, il tuo ultimo lavoro per Todaro Editore, Non esiste alcun destino, una nuova indagine per il tuo ispettore Valerio Giusti, e questa volta lo metti in una situazione veramente impossibile, giusto?
2: Sì, diciamo che l'ho messo molto alla prova, nel senso che Valerio Giusti è un ispettore sulla cui rettitudine non c'è nulla da dire, addirittura è odiato dai colleghi perché ha provato anche a denunciarne qualcuno. Questa volta però si troverà lui a un bivio, che è quello: se salvare la vita a una persona che in passato ha amato e quindi rischiare di violare lui la legge, oppure rimanere la persona che è con le sue quello che lui crede sia il modo di dover svolgere questa professione e mettere però in pericolo la vita di questa persona.
1: Ecco, e lui starà a lui trovare una soluzione che non si preannuncia per nulla facile, nemmeno scontata, però non sarà solo in questa indagine, anche se, insomma, come dicevi tu, non è una persona particolarmente socievole che ama collaborare.
2: Sì, la cosa più complicata per lui sarà il fatto che avrà anche solamente 48 ore per riuscire a
1: certo.
2: fare tutto. Cioè, è messo lì, gli dicono: se entro 48 ore non libererai una persona che loro hanno arrestato, se tu non riuscirai a liberarla, noi uccideremo la ragazza. Quindi deve agire, inizialmente vuole agire da solo perché si rende conto che rischia di violare la legge, non vuole mettere in difficoltà nessuno, ma nel corso del romanzo i tre suoi fidati vengono a conoscenza della situazione e sono disposti a loro volta a rischiare la carriera pur di aiutarlo. Quindi sì, è un solitario, ma le poche persone che lo circondano hanno per lui una stima infinita e sono pronti anche a rischiare la propria carriera.
1: Ecco, questa persona, insomma, è Martina, no? Che possiamo dire qualcosa di lei? Non voglio spoilerare, allora, butto solo
2: Martina,
1: lì.
2: Martina. Sì, scusa. Martina è un ex, non è un ex, è la sua ex ed è una prostituta molto più giovane di lui, che lui aveva conosciuto in una retata e si frequentavano in maniera clandestina. Poi la storia è finita perché diventava abbastanza impossibile gestire questa situazione poliziotto-prostituta, però lui non l'ha mai dimenticata. E quando appunto gli viene consegnato un video dove si vede lei incatenata in lacrime e anche con un labbro tumefatto, è chiaro che tra lui si svegliano tutti i ricordi e si rende conto che non può assolutamente lasciarla da sola. Agli altri dice che è un'informatrice, una sua informatrice, anche se lentamente chi lo conosce bene capisce che c'è un legame molto più forte di quello che può essere quello tra un poliziotto e informatore.
1: Più che un giallo, questo è un noir, no? Probabilmente, andando proprio nella
2: definizione,
1: ecco.
2: Fondamentalmente più un noirista.
1: Sì, e si sente anche questo sentimento di angoscia, di dolore che pervade la storia, ma quello che mi ha colpito è come proprio Martina, che per la società sia l'ultima degli ultimi, per Giusti non lo sia. Cioè lui è una persona che riconosce anche gli ultimi della terra come persone e come degne di avere giustizia.
2: Sì, sì, sì, lui anzi per gli ultimi, per i più deboli, ha sicuramente un atteggiamento molto più benevolo, che poi è un po' quello che io cerco di trasportare nei miei romanzi. Cioè, io parlo sempre, se posso, di temi sociali che riguardano le persone che la gente tende a dimenticare, che vengono messe spesso in un angolo. Ho parlato in questo caso di una prostituta, ma si parlerà anche di droga, di ragazzi che cadono in questo purtroppo dramma, senza però giudicare loro, ma chiedendo indirettamente quanta responsabilità c'è anche da parte della nostra società in questa situazione.
1: Sì, una società che vive un po' parallelamente, no? Noi facciamo la nostra vita tranquilla, mentre magari nelle nostre città accanto a noi ci sono persone che vivono drammi enormi, ma chiudiamo un po' gli occhi, forse, no?
2: Guarda, sono d'accordissimo con te. purtroppo viviamo in una società dove pensiamo spesso solo a noi stessi, non guardiamo mai quello che ci circonda, quello che è vicino a noi. Io dico sempre banalmente che essere nato sotto la guglia del Duomo piuttosto che in una zona di guerra non è una mia scelta, è solo fortuna.
1: Certo.
2: E a volte queste fortune ce le dimentichiamo, le diamo per scontate, e quasi ci dà fastidio vedere che ci sono persone che soffrono, che stanno male e che sono ai margini della società, come può essere Martina, come possono essere magari degli extracomunitari che vengono in Italia sperando di trovare una nuova vita, o come dei giovani che si rifugiano nella droga o nell'alcol per motivi che a noi sembrano fastidiosi, ma che in realtà bisognerebbe avere il coraggio di capire meglio, secondo me.
1: È proprio così. E quindi, insomma, gli ingredienti ci sono tutti. C'è la storia, che è molto appassionante, c'è un caso complicatissimo da risolvere, ci sono temi importanti su cui riflettere, quindi non potete fare altro che leggere Non esiste alcun destino. Io ringrazio tantissimo Roberto Pegorini per questa chiacchierata questa mattina, ricordiamo anche Todaro Editore, e ti aspetto per il prossimo libro a questo punto.
2: Ti ringrazio, ringrazio soprattutto io, te e la radio che mi ospitate. Saluto tutti e sicuramente spero il prossimo anno già di essere nuovamente
1: bene,
2: in libertà con un nuovo lavoro, e se vorrete io farò volentieri due chiacchiere ancora con voi.
0: Un libro alla radio. Un libro alla radio. Consigli di lettura dai migliori autori del momento.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: RVL la radio.
13: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 7 maggio. Torna con la sua 19esima edizione il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, confermandosi un appuntamento importante per il racconto delle diversità e delle trasformazioni culturali attraverso il linguaggio audiovisivo. Il festival apre una nuova stagione, rilanciando il concorso e presentando le opere in gara per il premio Sorriso Rai Cinema Channel, un festival che rinnova la propria natura ibrida, capace di coniugare lo stupore dello spettacolo con l'urgenza della riflessione e che rimette in primo piano l'essere umano come origine del racconto. Cuore del festival è il valore della narrazione come strumento di inclusione, storie che restituiscono centralità all'esperienza umana nelle sue fragilità, unicità e differenze. Il presidente dei Tulipani di Seta Nera, Diego Righini.
14: La società in questo momento, vedendo al telegiornale ogni giorno guerre, dinamiche economiche, dinamiche sociali, tende a voler dire la sua sul sociale. I primi che hanno forza a dire la propria sono proprio gli autori. Ecco perché il numero dell'aumento delle opere cinematografiche è dovuto al fatto che chi produce arte, chi produce cultura vuole farsi sentire.
13: A Reggio Emilia, per parlare di fotografia, Federica Torrenti ha vinto la 13esima edizione di Giovane Fotografia Italiana Premio Luigi Ghirri con il suo progetto La Fortezza. All'artista è stato consegnato il prestigioso premio, che comprende anche la possibilità di presentare il proprio lavoro in una mostra personale in Triennale Milano. Fino al 14 giugno al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia è possibile vedere la sua opera insieme a quella degli altri finalisti all'interno della mostra collettiva Voci Voices, parte del programma del Festival Fotografia Europea. La curatrice del premio, Ilaria Campioli.
15: Quest'anno la parola chiave era voci. Come è possibile, anche attraverso la fotografia, raccontare un po'
12: quello che non c'è, quello che non si vede, le voci che normalmente rimangono nascoste, meno raccontate, e hanno declinato questo argomento attraversando, diciamo, diversi aspetti, dal tema appunto del lutto, della perdita, come ricongiungersi o comunque riattivare una relazione con chi non c'è più, con alcuni tratti della storia familiare, con il tema degli elementi umani e non umani, o ad esempio altre tematiche come appunto quella della presenza dell'anima o anche le migrazioni.
15: Roma diventa la capitale internazionale dell'arte e della cultura del tatuaggio. Sabato e domenica torna l'evento che ha fatto la storia delle manifestazioni di settore. L'International Tattoo Expo ha arrivato alla sua 26esima edizione. La due giorni sarà ospitata all'Atlantico di Roma e offrirà ad appassionati e curiosi oltre 100 stand di tatuatori italiani e internazionali, un'ampia area esterna dedicata al food and beverage, un'area concerti ed esibizioni, nonché strutture per lo skateboard e la street art. Dalle prime edizioni, a cui partecipavano circa 40 o 50 artisti, si è passati a un parterre di oltre 300 tatuatori che rappresentano tutti i continenti e tutti gli stili. Quanto al pubblico, si registra una media annua di 8-10.000 visitatori, con un range d'età che va dai 18 ai 70 anni. Nella manifestazione ci sono 1.500 dei migliori artisti da tutto il mondo in oltre 25 anni di attività e oltre 25 show, mostre e talks. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Potential su RVL, la radio in giornale caffè. Come ogni giovedì andiamo a collegarci con la redazione di Ecorisveglio per scoprire quali sono le principali notizie in edicola oggi. E c'è ovviamente il direttore Tiziana Amodei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Maria Elisa, buongiorno agli ascoltatori. Come di consueto, Ecorisveglio, edizione Verbano Cuseo, Alto Novarese ed edizione Ossola è in edicola da quest'oggi. Sono come sempre tante le notizie di cronaca, attualità, sport, ma anche tante notizie positive. Abbiamo dato ampio spazio al Consiglio Comunale di Verbania, dove si è discusso lungamente fino oltre le 2 del mattino lo scorso 30 aprile sul futuro del Castelli, argomento che ha infiammato maggioranza e minoranza. Non è passato il no ai privati, bocciato appunto il testo che proponeva l'ex sindaca Silvia Marchionini, mentre l'attuale primo cittadino Albertella sostenuto che si può pensare tranquillamente a un modello COC che non è da escludere. E poi abbiamo ancora parlato dei livelli del Lago Maggiore, per cui la scorsa settimana le regioni Piemonte e Lombardia hanno deciso di innalzarlo, e il malumore si fa sentire e si alza anche la protesta di politici e le preoccupazioni di chi vive nel settore turistico. E poi ancora Omegna premia Miguel Gotor per il libro che hanno scelto per il premio della Resistenza, che è dedicato all'omicidio di Piersanti Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi ancora tante altre notizie, premiati nuovi maestri del lavoro a Torino, ce ne sono 4 del VCO. Per quanto riguarda lo sport, playoff a Roma per la Paffoni, un sogno avverato, e poi appunto si cerca di centrare l'obiettivo. Sono insomma i giocatori pronti a vedere cosa fare per raggiungere appunto l'obiettivo. Per quanto riguarda l'Ossola, commozione per la morte di Marcello Dalla Pozza, che aveva 85 anni, era stato sindaco di Crevola d'Ossola e consigliere provinciale, se n'è andato in silenzio, tant'è che la notizia della sua morte è stata data a funerali avvenuti come aveva chiesto lui, a funerali che sono stati celebrati in forma privata a Varzo. E poi ancora per quanto riguarda la sanità, arriva la diffida del sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, che appunto diffida Cirio per quanto riguarda l'ospedale nuovo. Dice: nessuna azione su piedi Mulera sino a quando non si chiarisce tutta la questione che riguarda la scelta che era stata fatta per l'area appunto di piedi Mulera da parte del Politecnico di Torino. E poi ancora nuovamente sport, questa volta Ballio Sonane, svelata la 62esima edizione, ci saranno 9 prove, il via verrà dato a Baveno mentre l'arrivo è in programma Domodossola. Insomma, sono davvero tante le notizie, continuate a seguirci su ecorisveglio.it, Facebook, Instagram e Telegram. Grazie, buona giornata.
2: RVL, la radio.

0: Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

American Girls, Harry Styles su RVL, la radio, a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Tra pochissimo arrivano le news delle 9 e poi ci sarà Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, vi auguro una buona giornata e noi ci risentiamo domani mattina. San Vittore, patrono di Vermagna ma anche di Varese. Ciao a tutti!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben ritrovati. Incolonnamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Trezzo sull'Adda e Cavenago andando in direzione Milano. Sul tratto milanese della 4 si sta in coda a tratti per un incidente tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code a tratti anche verso Venezia per traffico tra Pero e Sesto San Giovanni. Trafficate la Milano Med e la Milano Lecco con code rispettivamente da Cesano Maderno a Paderno Dugnano e code per un incidente tra Varedo e Meda in questa direzione di percorrenza. Ancora un incidente tra Carate e Brianza e la tangenziale nord di Milano. Incrondamenti poi lungo le tangenziali, in particolare sulla nord rallentamenti con code tra Nova Milanese e Monza e sulla tangenziale ovest tra l'autostrada A4 e Corsico in direzione Bologna. File poi per un incidente per traffico sulla tangenziale est di Milano tra San Donato Milanese e Lambrate verso Lecco. Ancora code per traffico tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. File anche sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest. A Bergamo code a tratti sull'asse interurbano tra Curno e Grumellina in direzione di Orio al Serio. Attenzione oggi alla pioggia anche a carattere temporalesco sulla regione, invitiamo quindi a guidare con prudenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Pronti via, apriamo il giovedì 7 maggio, siamo tornati all'orario normale, apriamo alle 9 e chiuderemo alle 13 come è nella mattinata talk show, nell'orario della mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris invece che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Vi attendono 4 ore in mia compagnia e subito vi fornisco anche come potete contattare RVL e la radio attraverso il nostro numero di telefono 0323 55 02124, che è anche il numero di WhatsApp. Per cui vi consiglio sempre di memorizzarlo, 0323 552124, che è il numero WhatsApp al quale potete mandare i vostri messaggini. Nell'immediatezza su RVL arriverà l'almanacco musicale, alle 10.20 la musica in vinile, e oggi alle 11.20 scopriremo un'azienda del nostro territorio. Avremo un'intervista a Paolo Zanghieri del gruppo Altair, ma in questo caso ci parlerà di Gadu Fire. Alle 11.20

Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

Runaway Lady Gaga e Do Echi dal fenomeno cinematografico del momento, Il Diavolo Veste Prada 2 su RVL la radio, dove tra poco invece arriveranno le info sul traffico, la pausa pubblicitaria che ci proietterà verso l'almanacco musicale. Subito però il ritorno di Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

0: questo è un sogno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per traffico intenso sono presenti rallentamenti fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Per il momento ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento con le info sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
12: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
14: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 7 maggio 2026 è il 127esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.15. I santi del giorno sono Santa Flavia Domitilla, San Flavio di Nicomedia e Santa Virginia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 maggio del 1664 Luigi XIV, 64esimo re di Francia, inaugura la Reggia di Versailles. Nel 1824 viene eseguita per la prima volta alla Porta di Carinzia a Vienna la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, la quintessenza della musica universale e il più sublime capolavoro che sia mai stato scritto. Nel 1946 viene fondata a Tokyo quella che poi diventerà la Sony. Nel 1998 Apple Computer presenta l'iMac, il primo computer dedicato al grande pubblico che ha fra i suoi obiettivi primari l'estetica. Nello stesso giorno la Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la Daimler-Chrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 maggio del 1978 la Juventus conclude il campionato di Serie A da prima in classifica a 44 punti, seguita dal neopromosso Vicenza a 39. I bianconeri vincono così per il secondo anno consecutivo lo scudetto, il 18esimo della loro storia. I veneti si qualificano per la Coppa UEFA, conquistando per la prima volta l'Europa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 maggio del 1966 Gianni Morandi è primo in classifica con la Fisarmonica. Nel 1974 Claudio Baglioni incide il singolo E tu. E nel 1984 Non voglio mica la luna di Fiordaliso è in vetta alle classifiche. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Evita Perón, nata allo Stoldos il 7 maggio 1919 e scomparsa a Buenos Aires il 26 luglio 1952. È stata un'attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina, seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón e First Lady dell'Argentina. Ricordiamo Raimondo Vianello, nato a Roma il 7 maggio 1922 e scomparso a Milano il 15 aprile 2010, considerato uno dei padri fondatori della televisione in Italia. La proverbiale mimica e l'ironia elegante hanno fatto di lui e dell'inseparabile Sandra Mondaini una delle coppie del cinema e della TV più amate dal pubblico italiano. Compie oggi 69 anni la conduttrice televisiva italiana Barbara D'Urso. Spegne 39 candeline Chiara Ferragni. Nata come fashion blogger, è diventata dapprima influencer, poi imprenditrice e designer di successo. E il proverbio del giorno è: zotici e villani discutono con le mani.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumegna all'interno del centro commerciale.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha inviato una diffida formale al presidente della regione Alberto Cirio, nella quale chiede di sospendere ogni attività legata alla realizzazione del nuovo ospedale di Piedimulera. Una decisione, spiega, a salvaguardia dei compiti istituzionali del comune, nonché dell'interesse pubblico. E ancora, non è minimamente ipotizzabile, dice Pizzi, che il comune di Domodossola possa assistere inerte alla chiusura del San Biagio per sostituirlo con un ambulatorio, mentre attendiamo un ospedale che non potrà mai essere costruito dove la regione ha ipotizzato. Cambio in vista alla guida della polizia locale di Verbania. Il vice commissario Andrea Cabassa, comandante dal 2019 in servizio nel capoluogo del VCO da 33 anni, lascia la città. Infatti vinto il concorso indetto dal comune di Gallarate, in lizza 80 candidati, e si prepara a guidare il comando della città lombarda. Il trasferimento entro 3 mesi. Nei mesi scorsi si era trasferita a Novara la vicecomandante Ilaria Salmi. A Verbania sarà quindi indetto a breve un concorso per scegliere il nuovo comandante. Domani la festa patronale di San Vittore, con il consueto programma tra sacro e profano. Allo stand dei Paciani in piazzetta Fasana, che rimarrà aperto fino a domenica, sarà servito l'aperitivo e poi il risotto Scigul e Luganiga. Alle 14 la torta degli amici pasticcioni. Alle 10:30 la celebrazione della messa, mentre quella solenne sarà presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla. alle 20:30 con processione fino al porto di Intra, benedizione del lago e fuochi d'artificio. Questa sera il Giro delle Contrade, corsa podistica non competitiva, giunto alla 22esima edizione. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
10: RVL, la radio.

Cat Swims, Mr. Know It All su RVL, la radio, la mattinata talk show. Abbiamo avuto anche l'informazione locale, il nostro fiore all'occhiello a cura della nostra redazione che realizza i nostri radiogiornali. Il prossimo alle 11.30 in versione un po' più estesa rispetto a quella flash che abbiamo appena sentito. Ma ci sono anche i social di RVL, la radio, che vi consiglio di seguire. Sono su Instagram, Facebook, LinkedIn, X. Mettete il mi piace, diventate nostri follower, seguite RVL la radio, e se volete seguite anche su Instagram la mia pagina personale, Piero il Cobra Pratesi su Instagram. C'è il nuovo di Gaia su RVL, Bossa Nostra.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
7: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere, l'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
7: RVL.

Saif, tu mi piaci tanto su RBL la radio, dove sta per arrivare anche il momento del GR delle 10, poi come ben sappiamo anche l'ingresso nella seconda ora con luce verde, soprattutto con la sequenza di Vitamina RBL, l'Happy Music mixata. Ci sono The Bauza con Magnetic.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum di intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta alla Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage a invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in 2 set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con l'appigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. Sul tratto milanese della A4 si sta in coda a tratti tra Grate, Brianza e Cormano verso Torino. E code a tratti anche verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Traffico sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco con code rispettivamente per un incidente tra Varedo e Meda in questa direzione di percorrenza. Altre file tra Monza e la tangenziale nord di Milano. File poi sulla V1 Milano Bologna tra Milignano e la tangenziale ovest. A Bergamo code in via di smaltimento sull'asse interurbano tra Curno e Grumellina andando in direzione di Orio al Serio. Infine un invito alla prudenza oggi per la pioggia anche a carattere temporalesco. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
5: E siamo pronti per la sequenza di Happy Music mixata all'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi. Arriverà allo Stato Sociale con Una Vita in Vacanza. Ci sarà anche Francesco Gabbani con Occidentali Scarma, mentre Raffaella Carrà con Pedro sarà l'ultima canzone della nostra sequenza, che apriamo con Loretta Goggi, la versione remixata 2024 da Clark Vinny di Maledetta Primavera.
4: Vitamina RVL.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per lavori fra Borgaro e Casella in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 124 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Chieri. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
8: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
11: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E siamo arrivati anche all'interno della mattinata talk show in questo giovedì al momento della musica in vinile nello speciale ti ricordi quando, come ci dice il nostro station, siamo pronti per suonarvi una numero uno della Hit Parade. E siamo all'11 di aprile del 1980. McCartney 2 è long plan che contiene questa canzone, che tra l'altro aveva un po' di durate diverse, perché proprio nella versione dell'LP e del 45 giri durava 3 minuti e 49, la full length version durava 5 minuti e 35, la live in Glasgow 4 minuti e 10. Canzone che andò niente male numero 1 in Canada, numero 2 in Australia, numero 2 in Nuova Zelanda, numero 2 nella UK Single e numero 2 nella Cash Box di Billboard. Fu anche disco d'oro in USA, raggiunse la vetta della Hot 100 di Billboard il 28 di giugno del 1980, per rimanerci ben 3 settimane consecutive. E all'interno dello speciale di RVL ti ricordi quando, qua su RVL la radio, c'è l'ex Beatle Paul McCartney con Coming Up.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
11: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
13: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 7 maggio. Il tramezzino è l'unica specialità gastronomica della categoria street food ad entrare nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo, recentemente pubblicata da CNN Travel. Secondo l'emittente televisiva americana, sebbene originario di Torino, è stata Venezia a portare questo popolare sfuntino da bar a un livello superiore, farcendo triangoli di pane bianco in stile English tea con ripieni che spaziano da olive e tonno, uova alla cocca e verdure e accumuli di prosciutto al tartufo. In tutti i bar di Venezia all'ora di pranzo vengono serviti i vassoi di tramezzini. Esplorare i panini del mondo è in un certo senso come viaggiare per il mondo intero, scrivono nella premessa i curatori della classifica dei 25 tra i migliori panini del mondo. Nella selezione trova spazio anche la muffuletta, panino simbolo di New Orleans, che si deve agli emigrati italiani approdati nel quartiere francese tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, con il loro pane tondo al sesamo direttamente dalla muffoletta o muffuletta palermitana. A Milano, in una zona in continuo movimento come Via Solari, aperto da poco Fatum, una caffetteria speciality che unisce caffè di ricerca, menù dalle influenze arabe e approcci culturali diversi. Il progetto è firmato dal marocchino Hamid Azab, dalla sorella Aieta, a cui si aggiunge la socia Frases Alvarez. Tre percorsi diversi che si incontrano in un locale essenziale dove il caffè è centrale. Hamid infatti tosta personalmente tutte le miscele utilizzate, lavorando su monorigini 100% arabica selezionate e sviluppate su misura. Lo spazio riflette un'estetica precisa, minimalismo, arredi essenziali, tavoli anni 50 e 60, il tutto affacciato su un bel marciapiede verde, sotto ad un palazzo Liberty milanesissimo. Appuntamenti da non perdere, fritti di ogni tipo e per ogni gusto sono protagonisti da venerdì 8 a domenica 10 maggio del festival E tutto un friggi friggi, ospitato nella cascina di Mare Culturale Urbano a Milano. Per tre giorni le friggitrici lavorano senza sosta per servire pizze fritte, montanarine, cuoppi, chips e dolci come le frittelle alla crema o al cioccolato. L'evento, alla seconda edizione, accoglie inoltre l'ONG Mediterranea Saving Humans, a cui è devoluto il 20% del ricavato della vendita dei cuoppi di mare. Ingresso libero con registrazione online. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Ora Quintale con Aranciata su RVL la radio. Siamo nella mattinata talk show dove arriva anche una novità. Il nuovo di Zerbe si fa affiancare da Rita Ora per If It's Not Love. Novità su RVL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: futuro si legge nelle stelle, ma il futuro è anche nel sapersi prendere cura del proprio corpo. Fallo con Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
1: Ora anche ginnastica posturale.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, le stelle sembrano remare contro, con imprevisti che potrebbero sconvolgere i vostri piani. Nel lavoro, difficoltà nell'organizzazione e tensioni con i colleghi renderanno la giornata più impegnativa del solito. Toro, nel lavoro l'impulsività rischia di farvi prendere decisioni azzardate che potrebbero avere ripercussioni. In amore, tensioni e malintesi potrebbero emergere con il partner, mentre i single faticheranno a trovare armonia nelle nuove connessioni. Gemelli, in ambito lavorativo potreste sentirvi appesantiti da responsabilità che sembrano sopraffarvi. In amore, il dialogo potrebbe risultare più difficile del solito, con il rischio di incomprensioni. Cancro, le stelle vi invitano a una giornata di riflessione. Vi troverete infatti oggi di fronte a scelte importanti da fare, soprattutto in ambito personale. Alcune situazioni richiederanno di uscire dalla vostra zona di comfort. Leone, in amore il dialogo con il partner sarà essenziale per superare eventuali tensioni. I single potrebbero ricevere un invito interessante. Nel lavoro riuscirete a gestire compiti impegnativi grazie alla vostra capacità di adattamento. Vergine, vi attende un periodo di transizione, con una giornata oggi che alterna momenti positivi a piccole difficoltà. Nel lavoro la vostra dedizione e attenzione ai dettagli saranno fondamentali per avanzare. Bilancia, nel lavoro avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità di leadership, affrontando con la sicurezza eventuali sfide. In amore sarà una giornata equilibrata, i legami già esistenti si rafforzeranno. Scorpione, le stelle incoraggiano il dialogo e la condivisione, elementi fondamentali per costruire relazioni durature. Dedicatevi anche a voi, ritagliandovi qualche momento di relax. Sagittario, le stelle vi regalano chiarezza e concentrazione, rendendo la giornata ideale per concludere progetti importanti o per pianificare nuove iniziative. In amore potreste vivere momenti di grande complicità. Capricorno, nel lavoro il vostro impegno sarà premiato, potreste ricevere una proposta interessante o avanzare in un progetto importante. In amore l'atmosfera sarà armoniosa e romantica. Acquario, nel lavoro il vostro intuito vi guiderà verso decisioni strategiche e proficue. Avrete l'opportunità di risolvere vecchi problemi e di guadagnare il supporto di chi vi circonda. In amore, la passione sarà il filo conduttore della giornata. Pesci, le stelle vi spronano a lasciarvi guidare dal cuore, godendovi ogni attimo di questa giornata radiosa. Nel lavoro la vostra sensibilità e creatività vi porteranno ad essere protagonisti di un progetto importante. Oggi vi saluto con le parole di Miguel de Cervantes. Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità e ogni domani una visione di speranza. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor su RVL, la radio, sta per arrivare anche il GR delle 10 e poi la sequenza di Vitamina, il GR sportivo e la sequenza di Vitamina che ci porterà nella terza ora del talk show con Piero Pratesi e ora con Serena Brancale, Levante Deglia, al mio paese. Mi sento

0: seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Geni De Gaetano, si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina per il secondo anno di fila e da campione in carica il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a 2 giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc come Flavio Cobolli.
2: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
3: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
1: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
5: Dai che alle 11 vi portiamo l'energia della vitamina di RVL. Ci saranno in questa sequenza Lou Bega col suo Mambo Number 5, poi Alfa insieme a Manu Chao con A me mi piace, mentre Roberto Vecchioni, Voglio una donna, chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con Katy Perry, Birthday.
4: Vitamina RVL.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: RVL la radio.

0: Talk to You alle 11.23 in diretta su RVL La Radio, la mattinata talk show. Come annunciato questa mattina, si parla di aziende, aziende del territorio, si parla di Gadufire e lo facciamo con l'intervista che Maria Elisa Gualandris ha realizzato con Paolo Zanghieri.
1: RVL. Voci d'impresa dal territorio. Voci d'impresa dal territorio. Conosciamo i professionisti.
2: Oggi parliamo di un progetto industriale che negli ultimi mesi ha riportato al centro una realtà storica del nostro territorio, trasformandola in un modello organizzativo moderno e integrato nel settore della sicurezza. Con noi Paolo Zanghieri, presidente del gruppo Altair. Da dove nasce questo progetto e qual è stata la visione alla base dell'investimento?
3: Buongiorno a tutti. Il gruppo Altair si occupa di sicurezza, ambiente e qualità da una ventina di anni. Diciamo che una parte della nostra struttura è nata in questo settore. L'abbiamo sviluppato nell'intero territorio nazionale a supporto del nostro gruppo, certificandoci nei diversi ambiti, e supportiamo oggi diversi settori in tutta Italia. Abbiamo poi sviluppato questo ambito e nel corso degli ultimi anni abbiamo investito in attività di M&A per ampliare quello che è la nostra struttura. Oggi il gruppo non solo vede come operazione di punta quella che ha visto l'acquisizione, diciamo, di Cutrone, piuttosto che quindi nell'ultimo anno in modo particolare abbiamo sviluppato quelle che sono le milestone di questo progetto nell'ottica di offrire in primis alle aziende un servizio completo che parte da quello che è il mondo della consulenza nella gestione dei sistemi integrati sicurezza ambiente e quindi antincendio eccetera eccetera, normative collegate, ma che si completa attraverso altri servizi di gruppo che sono consulenza in materia energetica eccetera.
2: E quindi qual è il bilancio e quali sono i prossimi sviluppi?
3: Allora, gli sviluppi sono sicuramente ambiziosi, riguardano non solo il processo, diciamo, di consolidamento e crescita, si muove secondo delle metriche che sono diciamo così banali nel mondo, diciamo, della gestione aziendale, quindi il consolidamento, la costruzione di un team, la definizione di un modello di gestione che passa attraverso diverse fasi, quindi individuazione dei processi, la scelta degli strumenti, l'implementazione dell'intelligenza artificiale piuttosto che il welfare aziendale e quindi sono nella diversificazione dei servizi piuttosto che nell'allargamento di quelli che sono i nostri bacini. Siamo prossimi all'apertura di una sede su Brescia per rafforzare quella che è la nostra presenza in Lombardia da qui riusciremo non solo a servire meglio il territorio ma anche a completare quello che è il nostro portfolio di servizi che, come dicevamo prima, parte dal mondo della gestione dei sistemi aziendali, quindi sicurezza ambiente, qualità e privacy, ma si completa con tutti quelli che sono i contributi che noi possiamo dare agli imprenditori e alle aziende per gestire nel modo migliore quelli che sono i centri di ricavo e i centri di costo, quindi non solo gli utilities ma anche una serie di servizi che sono fondamentali nella gestione delle aziende.
1: Voci d'impresa dal territorio. Voci d'impresa dal territorio. Conosciamo i professionisti.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Evo 6, contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
9: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca: i carabinieri hanno arrestato due truffatori di anziani. Il servizio di Luca Manghera.
14: I carabinieri della compagnia di Verbania hanno arrestato due napoletani di 22 e 27 anni che hanno raggirato una coppia di anziani del Verbano. Un uomo ha telefonato qualificandosi come carabiniere ed è riuscito a far uscire di casa il marito facendogli credere che un'auto a lui intestata era stata coinvolta in una rapina e che per questo doveva andare in municipio a Verbania, dove sarebbe stato raggiunto da una pattuglia. Nel frattempo il complice è andato dalla moglie e l'ha convinta a mostrare i gioielli e contanti per verificare che non fossero collegati alla presunta rapina, e poi il truffatore naturalmente è riuscito a impossessarsene. Quando il marito, dopo un'ora di attesa vana, peraltro accompagnato anche dal figlio, è tornato a casa, l'inganno è diventato evidente e la coppia ha chiamato il 112. Per loro fortuna i carabinieri sono riusciti in poco tempo a individuare l'auto dei truffatori e a bloccarla sulla A26. Tutta la refurtiva è stata quindi recuperata.
13: Un incendio è divampato l'altra sera in una lavanderia in via Montegrappa a Baveno. Le fiamme hanno devastato il locale e distrutto i macchinari. I danni sono ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania con l'autobotte, con il supporto dei volontari del distaccamento di Stresa. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Domani la festa patronale di San Vittore, con il consueto programma tra sacro e profano, allo stand gastronomico dei Paciani in piazzetta Fasano. Toscana, che rimarrà aperto fino a domenica a pranzo e a cena, sarà servito l'aperitivo e poi il tradizionale risotto Scigule Luganiga. Alle 14 il taglio della torta degli amici pasticcioni, alle 10.30 la celebrazione della messa, mentre quella solenne sarà presieduta dal vescovo alle 20.30 con processione fino al porto di Intra, benedizione del lago e fuochi d'artificio. Oggi il giro delle contrade, corsa podistica non competitiva, giunto alla 22esima edizione. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 8 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desideri.

su RVL la radio. Siamo andati nel 1995 con questa Country House suonata nella mattinata talk show con Piero Pratesi. In questo giovedì 7 di maggio ci sarà il giro delle contrade, questo pomeriggio ci sarà la musica di RVL la radio al Chicco d'Oro a Intra per quanto riguarda la festa, l'inizio dei festeggiamenti della patronale di San Vittore, dove poi saremo anche sabato insieme ai Pacian sia a mezzogiorno che la sera ad accompagnarvi con la musica by RVL, la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
9: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Al cinema, se ti fermi, muori.
11: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Come animali notturni.
1: Gli animali notturni di Malika Yang, canzone che ha portato l'ultimo festival di Sanremo, canzone che abbiamo ascoltato su RVL la radio. Questa è la mattinata talk show con Piero Pratesi e ora Ella Langley, che abbiamo già in sottofondo. Lei sta andando alla grande negli States, sta dominando la charts, sia la Hot 100 di Billboard che la classifica country, con questo disco che vi suono nella nostra mattinata insieme, Chosen Texas.

0: solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 48 08 52 o sovabad.com e sui social.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle

0: 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.

0: Sabrina Carpenter accompagna Madonna a Bring Your Love, novità su RBL la radio, quando siamo entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show fino all'una con Piero Pratesi. È mezzogiorno e 11 minuti in questo istante, e arrivano anche Giuli e Coez, quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Cercavi guai.

0: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before, 1980. Tra poco arriverà Annalisa, o Annalisa che dir si voglia, del portale, per raccontarci le portate del portale, subito su RPL.

RPL c'è invece Biagio Antonacci con il suo ultimo lavoro You and Me. Ce l'ascoltiamo nella mattinata talk show in attesa di farci venire la collina in bocca con le portate del portale.

0: portate del portale. Abbinamenti di gusto e materie prime su RVL La Radio.
1: Buongiorno, sono Annalisa del ristorante Il Portale. Da questa settimana sarà disponibile il nostro nuovo menù stagionale per la primavera e l'estate. Oggi vi parlo di un primo piatto della tradizione piemontese, ossia i ravioli del Plin. Per il ripieno utilizziamo la gallina, cotta a bassa temperatura in umido insieme a sedano, carota, cipolla, erbe e spezie, che le daranno un profumo fresco e completeranno il sapore delicato della sua carne. In seguito viene disossata e passata al tritacarne per due volte con le verdure che abbiamo cotto insieme. Viene condita con sale, pepe, un po' di grana padano e un po' di albume. Adesso è pronta per diventare la farcia dei nostri ravioli. Li prepariamo con farina di semola e tuorli d'uovo, così da ottenere una pasta bella tenace che servirà per la lavorazione che andremo a fare al momento del servizio. I plini infatti vengono cotti in acqua bollente salata, colati e fatti arrostire in padella fino ad ottenere una crosticina esterna croccante. Dopodiché mantechiamo i plini arrostiti con del caprino di capra morbido e un poco di brodo della gallina usata per il ripieno. Una volta messi nel piatto aggiungiamo mandorle tostate e una salsa di aglio nero, ottenuta frullando l'aglio nero fermentato che produciamo noi grazie a un macchinario apposito che darà una nota saporita al piatto. Finiamo il piatto con un olio ai semi di coriandolo, ottenuto lasciando in infusione i semi, frullando il tutto e poi setacciando. Grazie dell'attenzione, noi ci sentiamo settimana prossima, sempre su RVL La Radio.
0: Le portate del portale. Abbinamenti di gusto e materie prime su RVL La Radio.

0: la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 Metodo Control.
6: Libertà di scelta informata a fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona. E sui social, Flor Center.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha inviato una diffida formale al presidente della regione Alberto Cirio, nella quale chiede di sospendere ogni attività legata alla realizzazione

0: del nuovo ospedale di Piedimolera. Una decisione, spiega, a salvaguardia dei compiti istituzionali del comune nonché dell'interesse pubblico. E ancora, non è minimamente ipotizzabile, dice Pizzi, che il comune di Domodossola possa assistere inerte alla chiusura del San Biagio per sostituirlo con un ambulatorio, mentre attendiamo un ospedale che non potrà mai essere costruito dove la regione ha ipotizzato. Cambio in vista alla guida della polizia locale di Verbania. Il vice commissario Andrea Cabassa, comandante dal 2019 in servizio nel capoluogo del VCO da 33 anni, lascia la città. Infatti vinto il concorso indetto dal comune di Gallarate, in lizza 80 candidati, e si prepara a guidare il comando della città lombarda. Il trasferimento entro 3 mesi. Nei mesi scorsi si era trasferita a Novara la vice comandante Ilaria Salmi. A Verbania sarà quindi indetto a breve un concorso per scegliere il nuovo comandante. Domani la festa patronale di San Vittore, con il consueto programma tra sacro e profano. Allo stand dei Paciani in piazzetta Fasana, che rimarrà aperto fino a domenica, sarà servito l'aperitivo e poi il risotto Scigul e Luganiga. Alle 14 la torta degli amici pasticcioni. Alle 10.30 la celebrazione della messa, mentre quella solenne sarà presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla. Alle 20.30 con processione fino al porto di Intra, benedizione del lago e fuochi d'artificio. Questa sera il Giro delle Contrade, corsa podistica non competitiva, giunto alla 22esima edizione. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

il ritmo è quello della Colleghiala, che aveva cantato anche il buon Gary Lowe. Topic è Becky G con Sorry Papi su RVL, la radio. La mattinata talk show che sta per volgere al termine, anche perché la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, per cui è pronta per dall'una prendere il comando e condurvi inraschiando il fondo del barile. Intanto da Sanremo 2026 arriva la canzone che ha vinto l'ultimo festival, Salda Vinci.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
2: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
5: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Si chiama Suki Waterhouse, questa è la sua Teeny Raisin, suonata su RVL la radio, dove ve le suoniamo di santa ragione all'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi, che vi accompagnerà fino all'una ancora, quindi per meno di 10 minuti, e poi la vostra Vale corraschiando il fondo del barile. Ve le suoniamo di santa ragione, dicevo, vi suoniamo anche la nuova di Achille Lauro, si intitola Comuni Immortali.

E novità su RVL, la radio, Achille Lauro con Comuni Immortali, non mortali, Comuni Immortali, quindi è questo il titolo esatto della canzone che vi ho suonato qua su RVL, dove siamo giunti ahimè, al termine della mattinata talk show, perché tra poco ci sarà la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile nella prima parte del pomeriggio fino alle 4, io invece Piero Pratesi tornerò con voi quando? Domani, anche se è San Vittore, noi saremo qua regolarmente ad accompagnarvi nella mattinata talk show, domani dalle 9 all'1. Saremo insieme però anche in chiave col DJ set di RVL al Chicco d'Oro, quest'oggi per il Giro delle Contrade saremo a Intra, a San Vittore, e quindi dalle 18 alle 22. Avremo il giro, prima il mini giro, poi il giro degli adulti, insomma fatevi anche voi un giro, venite a trovarci al Chicco d'Oro a Intra col DJ set by RVL la radio, avremo anche dei gadget da darvi e poi il solito anche bel lavoro sui social, le foto che vi faremo e vi taggeremo sui social di RVL, dove se ancora non lo fate seguiteci. Bene, a questo punto vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
2: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
4: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto, dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
2: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben ritrovati. Lunghe code per incidente sul tratto milanese della A4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. E code per traffico in corrispondenza di Sesto San Giovanni verso Torino. I colondamenti segnalati anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cormano e la Milano Lecco in direzione della tangenziale est. Attenzione oggi alla pioggia anche a carattere temporalesco, invitiamo a guidare con prudenza. In tema di trasporti, sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica delle 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio ci saranno lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni corse con bus per alcuni treni del regionale. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Eccoci qui all'inizio di una nuova puntata di Raschiando il fondo del barile su RDL Radio. Sono le 13:06 di giovedì 7 maggio e la prima parte del pomeriggio la dedicheremo a musica e curiosità con me, la vostra Vale, e con 3 ore di diretta da passarci insieme. Saluto Piero Pratesi che mi ha preceduta nel talk show, saluto chi è all'ascolto augurandovi buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè, e subito vi suono Harry Styles e la sua American Girls. 3, 2, 1... Let's go!

mattina. RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

freddo. C'è una nuova versione del celebre brano Pedala su RDL Radio, Pedala e Batteria, con il featuring di Jovanotti, e ci arriva dall'ultimo progetto di Frankie Energy, un esperimento sonoro intitolato Voce e Batteria, dove l'artista vuole tornare alle origini del proprio ritmo, scandito solo dalla batteria sia acustica che elettronica. Le 13:13 minuti, se vi siete persi i saluti iniziali ve li rinnovo adesso, ho preso il via raschiando il fondo del barile su RDL, e se volete scrivere alla vostra Vale ricordo il numero WhatsApp 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
4: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
5: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
6: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
12: Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Il re è tornato. Senti ogni nota.
14: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
13: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
12: Super Trailers.
15: Pronti?
16: Azione!
13: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
15: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: RVL.

40 anni di Venus, 40 anni del successo delle Bananarama su RVL Radio. La musica l'abbiamo ripescata dal 1986 in pieno stile RVL, ti ricordi quando? E se ieri eravamo partiti raschiando dal fondo del barile la notizia della caccia al tesoro che si è scatenata negli ultimi giorni a San Francisco, dopo che due ragazzi hanno annunciato su internet di aver sepolto da qualche parte in città un forziere con dentro 10.000 monete da un dollaro, e dopo che questi hanno lasciato una poesia colma di indizi per individuarlo, di caccia al tesoro parleremo anche oggi, ma molto più in grande, con un tesoro dei pirati nascosto forse sull'isola di Robinson Crusoe in Cile. Dico forse perché ovviamente finché non lo si trova non si può esserne sicuri, ma c'è chi ci crede al punto da aver già investito più di 5 milioni di dollari nella sua ricerca. Ne parliamo meglio tra poco, intanto Cioffi e Noemi su RVL, Farfalle nello stomaco.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé! Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
3: Sta succedendo davvero! Nova Parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità!
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Ritorna Soccorso in Festa a Dornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
0: RBL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca: i carabinieri hanno arrestato due truffatori di anziani. Il servizio di Luca Manghera.
10: I carabinieri della compagnia di Verbania hanno arrestato due napoletani di 22 e 27 anni che hanno raggirato una coppia di anziani del Verbano. Un uomo ha telefonato qualificandosi come carabiniere ed è riuscito a far uscire di casa il marito facendogli credere che un'auto a lui intestata era stata coinvolta in una rapina e che per questo doveva andare in municipio a Verbania dove sarebbe stato raggiunto da una pattuglia. Nel frattempo il complice è andato dalla moglie e l'ha convinta a mostrare i gioielli e contanti per verificare che non fossero collegati alla presunta rapina e poi il truffatore naturalmente è riuscito a impossessarsene. Quando il marito, dopo un'ora di attesa vana, peraltro accompagnato anche dal figlio, è tornato a casa, l'inganno è diventato evidente e la coppia ha chiamato il 112. Per loro fortuna i carabinieri sono riusciti in poco tempo a individuare l'auto dei truffatori e a bloccarla sulla A26. Tutta la refurtiva è stata quindi recuperata.
9: Un incendio è divampato l'altra sera in una lavanderia in via Montegrappa a Baveno. Le fiamme hanno devastato il locale e distrutto i macchinari. I danni sono ingenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania con l'autobotte, con il supporto dei volontari del distaccamento di Stresa. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Domani la festa patronale di San Vittore con il consueto programma tra sacro e profano allo stand gastronomico dei Paciani in piazzetta Fasana, che rimarrà aperto fino a domenica a pranzo e a cena. Sarà servito l'aperitivo e poi il tradizionale risotto Scigule Luganiga. Alle 14 il taglio della torta degli amici pasticcioni. Alle 10.30 la celebrazione della messa, mentre quella solenne sarà presieduta dal vescovo. Alle 20.30 con processione fino al porto di Intra, benedizione del lago e fuochi d'artificio. Oggi il giro delle contrade, corsa podistica non competitiva, giunto alla 22esima edizione. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL. uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
12: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
9: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 8 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 21 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Nuovo singolo di Gaia, Profuma di Brasile, ed è stato scritto a quattro mani con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Bossa Nostra su RVL, la radio in rientro dall'informazione locale delle 13.30. In Raschiando il fondo del barile scopriamo piccoli tesori musicali, ma anche tesori dei pirati, perché il sito ansa.it ci fa sapere che la Corte Suprema di Santiago del Cile ha finalmente dato il via libera all'imprenditore olandese Bernard Kaiser di riprendere la ricerca del presunto tesoro del XVIII secolo sepolto nell'arcipelago di Juan Fernandez, tra l'altro sull'isola che è ricordata come l'isola di Robinson Crusoe, perché lì il marinaio Alexander Selkirk visse in isolamento per ben 4 anni, ispirando il celebre romanzo. Kaiser è da 30 anni che studia e lavora per riportare alla luce un tesoro che leggenda narra sia composto da 1000 barili colmi di monete d'oro, d'argento, gioielli e pietre preziose, sepolto da qualche parte dal navigatore britannico Cornelius Webb nel 1760, valore stimato fra i 30 e i 40 miliardi di dollari, una cifra che in effetti alletta anche un uomo benestante come lui, che nel frattempo ha speso 5 milioni di euro per ricerca e sviluppo, no, per ricerca e scavaggio. Ha fatto buchi un po' qua e un po' là, poi a un certo punto si è scontrato con la burocrazia che lo ha costretto a fermarsi e a correre in tribunale per ottenere tutti i permessi necessari. Il bello è che se dovesse davvero trovare questo tesoro non potrebbe nemmeno tenerselo tutto, perché la legge dice che il 75% di esso spetterebbe allo stato nel quale è sepolto, mentre Kaiser potrebbe tenersi solo il 25%. Certo, il 25% di 30 miliardi di dollari comunque lo sono pochi. Imagine Dragons su RVL, torniamo nel 2021 con Lonely.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago. Do you know the
6: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Olivia Rodrigo con Drop Dead alle 13.55 su RVL Radio. Olivia Rodrigo che l'anno prossimo sarà in concerto in Italia con due date all'Unipol Dome di Milano il 27 e il 28 aprile, e se oggi sono iniziate le prevendite generali dei biglietti, in contemporanea sono iniziate anche le solite polemiche sui prezzi esorbitanti, con l'aggiunta questa volta anche di una certa confusione a quanto pare nella suddivisione dei vari settori, perché molti su TikTok facevano notare come con una sola fila di seggiolini di mezzo, quindi praticamente nessuna differenza dal punto di vista della visuale sullo show, si passasse da un settore all'altro e ci fosse una differenza di prezzo di quasi 100 euro. Beati i fortunati a cui il sistema ha assegnato la poltrona giusta a questo punto. Ci vuole anche Q nella vita. Tanti altri concerti li potete scoprire nell'omonima sezione del sito rvl.it. Partiamo da maggio 2026 e arriviamo fino alla fine del 2027, perché tanti hanno già annunciato per l'anno prossimo. E chiudiamo quest'ora di diretta con Fulminacci, la novità, Maledetto me.

0: Chiara Fiselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 7 maggio. Torna con la sua 19ª edizione il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, confermandosi un appuntamento importante per il racconto delle diversità e delle trasformazioni culturali attraverso il linguaggio audiovisivo. Il festival apre una nuova stagione, rilanciando il concorso e presentando le opere in gara per il premio Sorriso Rai Cinema Channel, un festival che rinnova la propria natura ibrida, capace di coniugare lo stupore dello spettacolo con l'urgenza della riflessione e che rimette in primo piano l'essere umano come origine del racconto. Cuore del festival è il valore della narrazione come strumento di inclusione, storie che restituiscono centralità all'esperienza umana nelle sue fragilità, unicità e differenze. Il presidente dei Tulipani di Seta Nera, Diego Righini.
1: La società in questo momento, vedendo al telegiornale ogni giorno guerre, dinamiche economiche, dinamiche sociali, tende a voler dire la sua sul sociale. I primi che hanno forza a dire la propria sono proprio gli autori. Ecco perché il numero dell'aumento delle opere cinematografiche è dovuto al fatto che chi produce arte, chi produce cultura vuole farsi sentire.
0: A Reggio Emilia, per parlare di fotografia, Federica Torrenti ha vinto la 13ª edizione di Giovane Fotografia Italiana Premio Luigi Ghirri con il suo progetto La Fortezza. All'artista è stato consegnato il prestigioso premio, che comprende anche la possibilità di presentare il proprio lavoro in una mostra personale in Triennale Milano. Fino al 14 giugno al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia è possibile vedere la sua opera insieme a quella degli altri finalisti all'interno della mostra collettiva Voci Voices, parte del programma del Festival Fotografia Europea. La curatrice del premio, Ilaria Campioli.
2: Quest'anno la parola chiave era voci. Come è possibile, anche attraverso la fotografia, raccontare un po' quello che non c'è, quello che non si vede, le voci che normalmente rimangono nascoste, meno raccontate, e hanno declinato questo argomento attraversando, diciamo, diversi aspetti, dal tema appunto del lutto, della perdita, come ricongiungersi o comunque riattivare una relazione con chi non c'è più, con alcuni tratti della storia familiare, con il tema degli elementi umani e non umani, o ad esempio altre tematiche come appunto quella della presenza dell'anima o anche le migrazioni.
0: Roma diventa la capitale internazionale dell'arte e della cultura del tatuaggio. Sabato e domenica torna l'evento che ha fatto la storia delle manifestazioni di settore, l'International Tattoo Expo, arrivato alla sua 26ª edizione. La due giorni sarà ospitata all'Atlantico di Roma e offrirà ad appassionati e curiosi oltre 100 stand di tatuatori italiani e internazionali, un'ampia area esterna dedicata al food and beverage, un'area concerti ed esibizioni, nonché strutture per lo skateboard e la street art. Dalle prime edizioni, a cui partecipavano circa 40 o 50 artisti, si è passati a un parterre di oltre 300 tatuatori che rappresentano tutti i continenti e tutti gli stili. Quanto al pubblico, si registra una media annua di 8-10.000 visitatori, con un range d'età che va dai 18 ai 70 anni. Nella manifestazione ci sono 1.500 dei migliori artisti da tutto il mondo in oltre 25 anni di attività e oltre 25 show, mostre e talks. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
4: Le 2:03, mettiamo in fila 4 canzoni per inaugurare la seconda ora del giovedì pomeriggio. 4 successi, 100% Happy Music, e adesso vi dico anche i titoli: The Remedy's Magic di Marie-Claire Dubaldo, Shakerando di Rove, i Metco nella loro Don't Worry, e subito DJ Ozzy con If You Be My Girl.
3: Vitamina RVL.

Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria.

0: un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: che le 8 Full Italia per questa novità. Pare infatti che Zerbe e Rita Ora si siano conosciuti e abbiano deciso di collaborare durante un viaggio fatto nel nostro paese. If It's Not Love alle 14:24 su RVL Radio, e per scoprire cosa succede in quel di Milano dobbiamo collegarci con Luca Manghera.
1: Milan, le un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
2: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
3: Ciao a tutti da Luca Manghera. Iniziamo con una bella notizia. Ricorderete la chiusura negli scorsi mesi di Wow Spazio Fumetto, un complesso unico nel suo genere che ospitava il Museo del Fumetto, dell'Illustrazione e dell'Immagine Animata, una biblioteca e vari spazi di aggregazione, oltre ad organizzare esposizioni e programmi didattici. E tutto perché dopo 14 anni non si era trovato un accordo economico col Comune di Milano. Ebbene, nei giorni scorsi si è fatto avanti il Comune di Monza, che ha messo a disposizione una vecchia biblioteca che sarà presto ristrutturata e che diventerà la nuova casa di Wow Spazio Fumetto. Inoltre il comune di Desio, sempre in Brianza, ospiterà l'archivio della Fondazione Franco Fossati, gestore di Wow, anch'esso costretto a lasciare la precedente sede milanese di Viale Campania. Siamo davvero contenti. Dal fumetto alla musica, perché dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, uno degli eventi più attesi della primavera milanese, punto di riferimento della musica in città. Nato nel 2011, il festival ha rivoluzionato il modo di vivere la musica, portando il pianoforte fuori dai teatri e facendolo suonare davvero in tutta la città. Piazze, cortili, case private e luoghi inaspettati si trasformano in palcoscenici diffusi, dando vita a un'esperienza musicale immersiva e accessibile. Il tema di quest'anno, una città grande come un pianoforte, grande come il mondo, simboleggia l'anima internazionale di questa rassegna. La maggior parte dei concerti è a ingresso libero, mentre alcuni sono prenotabili sul sito ufficiale pianocitymilano.it, dove trovate tutte le altre info che vi possono interessare. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.
2: Canta in cis lontan de Napoli se ver, ma pe veni in chi a Milano.
1: RVL.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
10: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
12: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
13: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

Teddy Swims e Mr. Know It All. Abbiamo spaccato a metà questa puntata di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Un'ora e mezza se n'è andata, un'ora e mezza ci rimane da passare insieme e con la rubrica Accade Oggi torniamo al 7 maggio del 1979, quando andava in onda il primo episodio di questa serie TV.

0: di cartoni animati, nel 1979 il Giappone sfornava anche una serie TV degna di nota, che riuscì ad arrivare da noi l'anno successivo, nel 1980, conquistandosi un posticino nei cuori degli spettatori, che poi posticino parliamone, perché si trattava di Megaloman, e l'omonimo supereroe era alto 100 metri per 8.000 tonnellate di peso, quindi posticione forse è meglio dire. La serie venne creata dal fumettista Tetsu Kariya e prodotta dalla Toho Company in 33 episodi, dei quali però solo 31 vennero trasmessi in Italia, due se li persero per strada, mangiati dalla censura. E se non vi ricordate più la trama, ve la riassumo a grandi linee. La Terra viene minacciata da Capitan Delitto, comandante della Stella Nera, e quando inizia l'invasione del nostro pianeta attraverso un esercito di mostri giganteschi, Takashi, il giovane Takashi che frequenta una scuola di arti marziali in Giappone, scopre di potersi trasformare in un supereroe indossando i braccialetti Megalon, che lo ingigantiscono e gli conferiscono il potere del fuoco. Infatti la sua mossa speciale è scuotere la chioma di capelli bianchi per lanciare una sfera di fuoco che distrugge il nemico in un solo colpo. Voi immaginatevi tutto questo fatto con la tecnologia, che poi nella maggior parte dei casi si chiamava gomma piuma, e con il basso budget che le serie TV avevano alla fine degli anni 70, e vi scapperà un sorriso, ma va bene così, è una delle sue particolarità. La sigla italiana infine venne affidata ai Super Robots, che però in quell'occasione si firmarono con lo pseudonimo di Megalosingers.
1: RVL, la radio.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

Margherita Carducci in arte dito nella piaga, che fastidio dover chiudere un'altra ora di diretta qua su RVL Radio. Il tempo a nostra disposizione sta scorrendo troppo in fretta, ma la buona notizia è che tra poco, subito dopo le news delle 15, avremo una bella vitamina RVL da ascoltarci per ricaricare le batterie. Intanto arrivano i news, be with you.

0: www.letteralmente.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abordata di Trump al Papa. Che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco di fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
3: Sono appena scattate le 15, questa è la terza ora di diretta per la vostra Vale, e meno male che per ricaricare le forze possiamo affidarci alla musica. Musica che ci fa ballare, cantare e ci dà energia. I Maneskin con Zitti e Buoni, Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, La Mosca Zezze con Paranoverte Mas e in testa Un altro ballo di Anitta e Fred De Palma.
2: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code per traffico intenso sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Sulla 13 Bologna-Padova traffico in coda per un veicolo fermo in panne tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Per traffico intenso si registrano code sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. Lavori sulla A14 Adriatica rallentano il traffico tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni. In Campania code per traffico intenso sulla A3 Napoli-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro in direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a...

0: pasticceria.
1: Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare
0: al ritmo di RDL la radio.
1: Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
5: Ritorna Soccorso in Festa a Dornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

Le 15:19 su RVL Radio, ci sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, reduci da una vitamina RVL, carichi di energia musicale, stiamo anche per scoprire eventi e spettacoli del Piemonte con la rubrica Wazon. Prima però Elizabeth Taylor di Taylor Swift.

0: RVL la radio.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dall'8 al 19 maggio la città di Torino e la sua area metropolitana ospitano la 22esima edizione del Salone Off, il progetto che estende sul territorio il programma del Salone Internazionale del Libro, un'iniziativa che si sviluppa in 12 giorni di programmazione con oltre 1000 eventi distribuiti in circa 400 spazi, coinvolgendo le 8 circoscrizioni cittadine e 40 comuni della città metropolitana. Il mercato centrale di Torino ospita Ripudia, Torino contro ogni guerra, rassegna ideata dal gruppo volontario di Emergency che dall'8 al 10 maggio porta in città una serie di appuntamenti dedicata al tema della pace e al valore sancito dall'articolo 11 della Costituzione. Per 3 giorni il complesso di Piazza della Repubblica si trasforma in un luogo di confronto e testimonianza, dando spazio a racconti diretti da chi opera nei contesti di conflitto e riflessioni sul presente. Il giornalista Giuseppe Cruciani approda a Torino con il suo one man show Via Crux. Venerdì 8 maggio il palco del Teatro Alfieri ospita la versione aggiornata dello spettacolo prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione, un tour che ha già registrato numerosi sold out in tutta Italia. Venerdì 8 maggio l'Hiroshima Mon Amour di Torino ospita Mondo Marcio per una delle date di Solo un Uomo Live, 20° anniversario, evento celebrativo di 20 anni dall'uscita dell'album di debutto di Solo un Uomo. L'artista milanese pioniere dell'hip hop italiano torna a calcare i palchi italiani dopo il sold out registrato ai magazzini generali di Milano. E questa sera alle ore 20.45 presso lo spazio incontri di Porta Santa Maria a Busca si terrà la presentazione del libro Binari Imprevedibili di Paolo Calvino, pubblicato da Fusta Editore in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Busca. L'antologia raccoglie 14 racconti che celebrano il treno, il territorio e le vicende che si intrecciano lungo la linea tra Savigliano, Saluzzo e Cuneo, un collegamento ritrovato che diventa simbolo di connessione e futuro. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: RVL.

succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano.

0: Successo dell'estate del 2021 con Don't Go Yet di Camilla Cabello su RBL La Radio. Andiamo verso l'informazione locale delle 15.30.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: Tua idea con RBL la radio. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha inviato una diffida formale al presidente della regione Alberto Cirio, nella quale chiede di sospendere ogni attività legata alla realizzazione del nuovo ospedale di Piedimulera. Una decisione, spiega, a salvaguardia dei compiti istituzionali del comune, nonché dell'interesse pubblico. E ancora, non è minimamente ipotizzabile, dice Pizzi, che il comune di Domodossola possa assistere inerte alla chiusura del San Biagio per sostituirlo con un ambulatorio, mentre attendiamo un ospedale che non potrà mai essere costruito dove la regione ha ipotizzato. Cambio in vista alla guida della polizia locale di Verbania. Il vicecommissario Andrea Cabassa, comandante dal 2019 in servizio nel capoluogo del VCO da 33 anni, lascia la città. Infatti vinto il concorso indetto dal comune di Gallarate, in lizza 80 candidati, e si prepara a guidare il comando della città lombarda. Il trasferimento entro 3 mesi. Nei mesi scorsi si era trasferita a Novara la vicecomandante Ilaria Salmi. A Verbania sarà quindi indetto a breve un concorso per scegliere il nuovo comandante. Domani la festa patronale di San Vittore, con il consueto programma tra sacro e profano allo stand dei Paciani in piazzetta Fasana, che rimarrà aperto fino a domenica. Sarà servito l'aperitivo e poi il risotto Scigul e Luganiga. Alle 14 la torta degli amici pasticcioni. Alle 10:30 la celebrazione della messa, mentre quella solenne sarà presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla. Alle 20:30 con processione fino al porto di Intra, benedizione del lago e fuochi d'artificio. Questa sera il Giro delle Contrade, corsa podistica non competitiva, giunto alla 22esima edizione. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Volevo capire il singolo che vede collaborare Madame Marrakesh su RVL Radio, le 15:40 minuti in diretta con la vostra Vale dal fondo del barile, dove stiamo raschiando notizie curiose, ma abbiamo quasi terminato per oggi e non so se si può considerare una sorta di consolazione collettiva sapere che essere papa non ti salva dagli obblighi burocratici e dall'avere a che fare con il servizio clienti. Come racconta il New York Times in una sorta di scoop, mettiamolo tra virgolette perché poi chissà che scoop, che però sta facendo il giro del mondo per la sua singolarità, un paio di mesi dopo che Robert Francis Prevost era diventato Papa Leone XIV, lui ha dovuto, un po' come tutti noi quando ci trasferiamo, sistemare le cose con il cambio residenza, tra queste anche telefonare alla propria banca di Chicago per chiedere di modificare il numero di telefono ed indirizzo collegati al suo conto privato. L'impiegata gli ha fatto tutta una serie di domande di sicurezza alle quali lui avrebbe saputo rispondere correttamente, ma alla fine l'operazione gli è stata negata in quanto era necessario che il cliente si presentasse fisicamente in filiale. A quel punto è partita una sorta di "ma forse lei non sa chi sono io", cioè nel senso che, arrivato alla disperazione, quando ti dicono così e ti fanno intendere che devi prendere un aereo per volare da Roma a Chicago, lui ci ha provato, l'ha buttata lì, gli ha detto "ma signora, forse lei è rimasta indietro, io sono il Papa". Ha risolto? Assolutamente no. L'impiegata gli ha attaccato il telefono in faccia.
1: RVL. RVL. RVL.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp. Dico

0: Accessorio occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
3: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
8: Uscire di casa e rimanere incantati.

degli Anot, una delle belle sorprese che ci ha portato la primavera del 2026. Talk to you, quasi in chiusura di Raschiando il fondo del barile, e in attesa di salutarci su RVL seguiamo la stessa direzione di Paola Iezzi.

stessa direzione che porta alle 16 e alla fine di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Qua vi saluta la vostra Vale e tra poco arriverà Marco Pennacchini. Ci diamo il cambio per spaccare a metà il giovedì pomeriggio. Con lui fino alle 19 sarà Occhio al Penna, poi a seguire tutti i programmi serali di RVL, da Che Stories a Day by Day. Insomma, non avete che da rimanere con noi per scoprirli al meglio. Mentre io tornerò domani dalle 13. Vi lascio in buone mani, vi auguro buon proseguimento e buon divertimento. E sì, ci aggiungo baci, abbracci e ciao ciao!

0: Tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato.

0: dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previste inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio. A seguito di un incidente abbiamo code sul tanto milanese della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Auto in fila a causa di un incidente anche sulla tangenziale nord milanese tra il bivio per la Milano Meda e Monza direzione tangenziale est. Da segnalare un incidente anche sulla Milano Lecco con code in entrata sulla tangenziale nord a partire da San Fruttuoso. Altro incidente sempre sulla Milano Lecco ma in carreggiata nord, ci sono code tra Lissone e Seregno, direzione Lecco. Sono invece i lavori in corso a provocare code sulla A8 dei Laghi, tra Solbiate Arno e lo svincolo per la Gallarate Gattico, direzione Milano. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sulla linea Milano-Venezia, nelle prossime notti di sabato e domenica, quindi 9 e 10 maggio, per lavori tra Brescia e Padova saranno possibili variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Giovedì pomeriggio, questa RVL Radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini, fino alle 19 insieme. Un saluto come sempre, prima di tutto a tutti voi che siete all'ascolto di RVL, come si faceva negli anni 90, no? Le intro così, e poi alla Vale che mi ha preceduto raschiando il fondo del barile, anzi... questa è per lei proprio l'inizio, ci siamo messi d'accordo, iniziamo così con Ricky Martin.

viaggio verso il paradiso, lui Achille Lauro su RVL che ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi qui da noi, così come vi ricordo sempre che siamo su X, siamo su Facebook, siamo su Instagram, dove vi facciamo vivere la radio al 100%, vi basta cercare RVL la radio, ma appena scrivete RV compariamo subito, siamo sempre lì in primissima fila. The Bowser, ce ne andiamo in Norvegia, Magnetic.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
13: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

canzone estiva di Annalisa su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Penna. Quest'estate, no? Si stanno facendo molti pensieri sulle vacanze. Che facciamo? Andiamo? Abbiamo prenotato? Prenotiamo il volo? Potrebbe costare di più. Avete visto, no? Stavo leggendo che ci sono anche diverse compagnie che stanno ripensando magari ad alzare un po' i prezzi del bagaglio, ad alzare un po' qualche altra cosa per il problema carburante, che non è solo degli aerei, in realtà è di qualsiasi cosa. Perché sto dicendo sta cosa qui? Perché sugli aerei succedono un sacco di cose, ne parliamo spesso durante l'estate. Succede pure che nascano dei bimbi. Quante volte abbiamo parlato, no, del è nato il bambino sull'aereo da Dallas fino a Chicago, per fare un esempio, da Milano fino a Madrid. Ecco, il problema grande si crea quando, e non so se questa l'avete letta la notizia perché ha girato, no, per qualche giorno, è nato un bambino sulla Caribbean Airlines da Kingston in Giamaica verso New York. Il problema è che è nato in volo e non sanno che cittadinanza ha questo bambino.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

0: Know It All, il nuovo di Teddy Swims su RVL la radio. E ci vorrebbe qualcuno che sa tutto, che conosce tutto, per quanto riguarda per la risoluzione del caso. Allora, questa mamma partorisce il bimbo o la bimba, perché in realtà non ha detto, non ha voluto dire il sesso, no, del bimbo o della bimba, su un volo tra Kingston e New York. Il problema è che non si sa che cittadinanza ha. Cioè, qua, appena sono atterrati, hanno detto: che facciamo? È giamaicano? È americano? Hanno detto: allora, noi abbiamo, cioè, quelli negli Stati Uniti hanno detto: c'è il 14° emendamento, che quelle, no, le persone nate o comunque naturalizzate negli Stati Uniti sono cittadini degli Stati Uniti, ma non sappiamo se nella fase di volo dov'era, era davvero sullo spazio aereo degli Stati Uniti. Quindi questo bambino è come Tom Hanks in The Terminal in questo momento, non si sa bene di che nazione è.
1: Tom

insieme ad Elisa con Ricordi. C'è stato un genio però durante la riunione che hanno fatto per scegliere la cittadinanza di questo bimbo nato in volo, che ha detto: scusate, ma è facile, no, tanto abbiamo tutto il registro di volo, tutte le cose che sono accadute, fortunatamente è andato tutto bene, riusciamo a vedere le coordinate di quando precisamente è nato il bimbo e in base a quello vediamo in che spazio aereo siamo, e quindi stanno determinando questa cosa, stanno vedendo un po' se si può fare in termini di legge. Una cosa fantastica, pensate quante storie avrà da raccontare questo bambino o questa bambina quando, no, sarà cresciuto alle elementari. Sapete come sono nato io? E lì parte una storia di aerei, di coordinate. Summer Homewrecker.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palace Pir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
7: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
8: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.

Coffee insieme a Noemi con farfalle nello stomaco nel giovedì di Occhio al Penna qui su RVL la radio con me Marco Pennachini. Abbiamo prima parlato d'estate, no? Con la questione degli aerei abbiamo fatto questa premessa per la notizia poi che abbiamo dato del bimbo nato in volo, e d'estate proprio usciva questo brano che stiamo per sentire nell'agosto del 1982, un album che all'inizio voi direte adesso ma perché devi fare questa disamina, per dire che quando l'ho sentito la prima volta, ora non quando uscì perché uscì Rio, il secondo disco dei Duran Duran, uscì proprio, ecco, compie gli anni adesso, il 10 maggio dell'82, non l'ho mai sentito, ho detto vabbè, poi lo devo risentire, poi alla fine mi sono accorto che è un signor disco, perché dentro c'è Rio, per esempio la canzone che apre il disco, c'è Hungry Like the Wolf, una delle canzoni più belle dei Duran Duran, insieme a questa Save a Prayer.

grande musica degli anni 80 su RVL la radio. Siamo andati nell'agosto 1982, terzo singolo estratto da Rio per quanto riguarda i Duran Duran. E la cosa che ben sapete, quando andiamo a sentire musica degli anni 80, io vi devo ricordare l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL la radio, cioè ti ricordi quando tutto il meglio della musica 70-80 raccontato e suonato in vinile dal nostro unico inimitabile come Simon Le Bon, Piero Pratesi, che vi porta in questo viaggio musicale straordinario su RVL la radio. L'hashtag è Save the Vinyl. Ci sono le news delle 5, prima Emma Ercomi, facci piano.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato e i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Gianni De Gaetano.
2: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi: cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio, a Milano abbiamo code per incidente sulla tangenziale ovest tra le uscite Settimo Milanese e Quinto De Stampi in direzione di Bologna e tra il bivio per l'autosole e quello per l'autostrada 7 direzione Laghi. Auto in fila a causa di un incidente anche sulla tangenziale nord di Milano tra il bivio per la Milano Meda e Monza verso la tangenziale est. Incidente con code poi sulla Milano Lecco tra San Fruttuoso e la tangenziale nord di direzione Milano e sulla Milano Meda tra Cormano e Varedo direzione Meda. Sul tratto milanese dell'autostrada A4 ancora code per traffico tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia, mentre in direzione di Torino troviamo code per incidente tra Rho e Arluno. Ed ora passiamo alle chiusure previste per questa notte. Sulla 9 la Milano Como Chiasso, dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Origgio e Lomazzo Nord verso la Svizzera. Sulla A8 la Milano Varese, sempre dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. Ancora sulla A8 dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: in sequenza.
6: Giovedì pomeriggio RVL Radio, c'è una nuova 4x4 con gli FL65, Voglia di Dance All Night, Old City, Good Time, chiuderemo con Dito nella Piaga, Che Fastidio, e avremo con Robbie Williams, Let Me Entertain You.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: mi piaci tanto Safe chiude la nostra 4x4, da tempo di infotraffico, pubblicità e poi tutti al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati nei pressi di Asti Ovest in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Scorri. Clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Serena Brancale, Levante, Delia insieme con Al Mio Paese su RVL la radio. Occhio al Pen fino alle 7 con me, Marco Pennacchini. Facciamo un doppio viaggio nel tempo, perché prima ce ne andiamo nell'82, i Valentine Brothers fanno uscire questo singolo che non si fila nessuno, neanche i parenti stretti lo sentono, dei Valentine Brothers, questa Modest Tight Mansion. Diventa un grande pezzo, diventa un pezzo storico quando viene scelto dai Simply Red nel 1985, questo è il loro singolo d'esordio che poi si trova nell'album bellissimo Picture Book, l'album, il primo della band di Mick Hucknall.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
2: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumenia, all'interno del centro commerciale.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
8: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Nuovo furto con spaccata ieri notte nella ludoteca di Verbania Renco. Ignoti hanno fatto irruzione e rubato il fondo cassa, poche decine di euro. Indaga la polizia. A Corte dei Conti del Piemonte boccia i bilanci delle ASL della regione, tutti in rosso e in peggioramento rispetto agli anni precedenti. Domani Verbania festeggia il santo patrono San Vittore. Alle 10.30 la messa nella basilica, alle 20.30 la processione fino al porto di Intra con la benedizione del lago e i fuochi d'artificio. Il Parco Valgrande informa che fino a domani è sospesa la circolazione lungo la strada Cadorna tra Colle e Piandarla. Sono in corso interventi di messa in sicurezza.
11: Il meteo di RVL.
12: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
13: Prenditi cura di te stesso, perché tu vali. Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
10: Previsioni del tempo per venerdì 8 maggio, prevalentemente nuvoloso, nel pomeriggio possibili deboli e isolate piogge, temperature tra 6 e 20 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato variabile, domenica nuvoloso. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Langsi Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima

Colors con Rolling Stones su RBL. Questo è il giovedì di Occhio al Penna. Vi dicevo dei droni, che la Cina è al primissimo posto. Sto un po' curiosando sulle varie tecnologie. In Cina sono riusciti a costruire il drone più piccolo di tutti, che è più piccolo di una mosca. E la cosa interessante che leggevo, l'hanno fatto per utilità domestiche. Che ce faccio con un drone grande come una mosca dentro casa? Cioè, nel senso, prima era stato fatto per scopi militari, poi hanno detto vabbè, facciamo, vendiamolo, magari qualcuno se lo compra. E io immagino questo: sì papà, vorrei il drone che è più piccolo di una mosca in giro per casa. Te lo dimentichi? Oppure magari sei lì che gira e qualcuno lo schiaccia. E poi che fai? È altissima tecnologia, telecamere, sensori e tutto il resto, ma è piccolissimo, il drone in assoluto più piccolo che può essere comandato. Mike Smith, Drive Safe.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sta succedendo davvero! Nova parola all'Italia entra nel vivo anche nella tua provincia. Il 16 maggio a Gravellona al Palacipir. Dalle 9 alle 17 le idee diventeranno proposte concrete per il governo della coalizione progressista. Cerca in rete Nova 2026 e iscriviti all'evento.
2: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Succhi Gomme. 0323 40 20 26. Succhi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: RVL la radio, a di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

Lizzo, don't make me love you. Buon giovedì sera da Marco Pennachini. Questo è Occhio al Penna. E lo dico il titolo, regia, di come si chiama il disco? Lo devo dire per forza. È Cronaca, non è una parolaccia. Il 5 giugno arriverà il nuovo album, 12 tracce per Lizzo. Il titolo dell'album si chiama Bitch. Vabbè, così, ripeto, assolutamente. Così uscirà poi, no? Usciranno altri singoli, sono stati già programmati, li sentiremo ovviamente qui su RVL la radio. 12 tracce, assolutamente, no? Uniche per quanto riguarda un talento straordinario che è appunto quello di Lizzo. C'è anche Tommaso Paradiso con i Romantici.

Lady Gaga e ci Runway a chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Pin. Da Marco Pennacchini è tutto, vi auguro una straordinaria serata, noi ci sentiamo domani a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora arriva Fabiana con RVL Cast Stories.

0: poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'Unifil a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione Unifil nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
0: L'economia.
1: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82% mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i $100 al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
2: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
3: L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra, articolo 11, dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
1: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. Prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buonasera e bentrovati. Sull'autostrada A4 Milano-Venezia abbiamo code per incidente tra Brescia Est e Brescia Centro direzione Venezia. Code nello stesso tratto anche sulla tangenziale sud di Brescia e sulla statale 45 bis Gardesana. Sulla stessa A4 troviamo code per un tamponamento in direzione di Venezia tra Cavenago e Dalmine. Sul tratto milanese della stessa A4 per incidenti code tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia e tra lo svincolo per la tangenziale est e Cormano direzione Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano, dopo un incidente, abbiamo ancora code a tratti verso Bologna tra le uscite Settimo Milanese e il bivio per l'autostrada A7 per Genova. Sulla statale 36 del lago di Como dello Splug abbiamo code per incidente tra Perledo e Mandello Sull'Ario direzione Milano. A Bergamo code per traffico sull'asse interurbano tra Curno e il casello autostradale stradale di Bergamo verso Seriate. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: È già giovedì 7 maggio, ben ritrovati su RVL la radio, io sono la Fabi e anche oggi fino alle 22 vi accompagno con Che Stories dopo il nostro Marco Pennacchini, che chiaramente saluto, torna domani, Marco come sempre a tenervi compagnia con il suo appuntamento. Intanto godiamoci queste tre ore fatte di tanti grandi successi, tanta buona musica e poi le nostre curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Maria Antonietta, ecco l'ombra, la felicità e basta. Allora, inizialmente l'anello che Zoe Kravitz ha fatto vedere, che faceva pensare appunto all'anello di fidanzamento, i fan lo avevano invece messo tra i gioielli che lei aveva già sfoggiato per una campagna alla quale aveva partecipato. In realtà no, è proprio l'anello di fidanzamento che le ha regalato Harry Styles. Ormai non ci sono più dubbi e sembra che lui non abbia badato a spese, perché? Perché è già stato fotografato l'anello, è già stato valutato e sembra che abbia anche un significato. Intanto è un solitario chiaramente splendido che è stato regalato a Zoe Kravitz proprio da Harry Styles, quindi già si sta parlando chiaramente di un imminente magari matrimonio, ok? Ricordiamo che lei è la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, anche lei si sta dedicando al mondo della recitazione, non solo, le piacerebbe secondo me fare anche la regista. Comunque l'anello è composto da una pietra ovale di grandi dimensioni incastonata in una fascia d'oro. Il valore stimato è intorno ai $500,000. Harry Styles, lo ascoltiamo, questo è American Girls.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Broera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati nei pressi di Asti Ovest in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica.

0: scoppiando una sorta di pandemia che colpisce soprattutto gli artisti. Ha colpito Post Malone, ha colpito Meghan Trainor e anche diversi altri artisti. È la febbre del punto blu, che non è proprio una malattia, ma è contagiosa a quanto pare. Vabbè, tra poco ve ne parlo, state là.
1: È già tardi e l'alba lo so, anch'io apro gli occhi e ci sei, plano, so che ti piace far piano.

insomma parliamo di quella che molti tabloid britannici e americani hanno definito la febbre del punto blu, che sta colpendo artisti come Post Malone, Meghan Trainor e non solo. Che cosa sarebbe questa febbre del punto blu? Ebbene, i puntini blu sono quelli che compaiono sulla mappa dei concerti e sono tutti i posti lasciati vuoti perché non si sono venduti i biglietti. Ecco, quella è la malattia del punto blu ed è il motivo principale per cui Meghan Trainor, Post Malone e diversi altri artisti hanno annullato improvvisamente molte date dei loro tour, se non addirittura interi tour. Allora, ufficialmente è perché sto ancora lavorando all'album e non l'ho finito, oppure che ne so, non sto bene, mi devo riprendere, sono in burnout e via dicendo. Ufficialmente, ma ufficiosamente poi c'è qualcuno che collabora con le varie piattaforme di vendita dei biglietti che ha vuotato il sacco e ha detto: no ragazzi, non vendono biglietti neanche con le cannonate. E per quale motivo? È semplice, perché dal momento che ci sono i bagarini e che ci sono le piattaforme che fanno lievitare i prezzi con il prezzo dinamico, è ovvio che prima o poi la legge della domanda e l'offerta si ribaltasse e finalmente, oserei dire, finalmente i fan si sono svegliati e hanno capito che non vale la pena vendersi un rene per andare a vedere il concerto del proprio artista preferito. Questa è una cosa meravigliosa, perché una volta che tutte le piattaforme capiranno che i fan hanno deciso di chiudere i rubinetti, vedrete che piano piano tutti i prezzi dei biglietti si ridimensioneranno.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
3: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
0: RPL.

Allora amici, rimaniamo nel mondo della musica, perché ieri ci sarebbe dovuto essere il concerto di Povia al True Love Impact di Monza, ma il concerto è saltato. Ed è saltato per colpa di Luca, era gay a quanto pare. Vabbè, tra poco ne parliamo, state là.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'incontro Papa Rubio in Vaticano, che è durato 45 minuti, incontro che avviene dopo gli attacchi di Trump al pontefice americano. Uno scambio di vedute in particolare sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche, difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Così si legge nella nota del Vaticano, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. Colloquio amichevole e costruttivo per il Dipartimento di Stato americano, che conferma l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Papa Leone ha regalato al segretario di Stato americano una penna di legno d'ulivo, la pianta della pace. Intanto si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il delitto di Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta e ha accusato Andrea Sempio di essere l'assassino di Chiara Poggi per aver rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni. Duro intanto il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testimone ha difeso l'amico indagato. È ostile e sempre schierato con Sempio, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Caso Minetti: dai primi esiti degli accertamenti anche in Uruguay e Spagna sulla grazia Nicole Minetti non sono emersi elementi che porterebbero a riscrivere in negativo il parere della Procura Generale di Milano. Mediaset si dice dispiaciuta per la causa di risarcimento intentata dal ministro Nordio, ma sottolinea che non esistono complotti né interni né esterni. Al centro della contesa le parole di Ranucci nella trasmissione di Bianca Berlinguer, in cui sostenne che Nordio aveva fatto visita al ranch di Minetti Cipriano in Uruguay poco prima della grazia. Nessuna indulgenza per quelle parole, spiegano da Cologno Monzese, ma anche nessuna censura. L'opposizione parla di spaccatura nel fronte governativo. E siamo al giallo della donna sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso. E ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice il marito di Sonia, Aiuti Groppi. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare a un allontanamento volontario e pianificato. Lo sport in chiusura con il calcio: la 36esima giornata di Serie A si apre domani con Torino-Sassuolo alle 20.45. Sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta salvezza e Juventus. In cerca di punti Champions, domenica alle 12.30 invece Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì si chiude alle 20.45 con Napoli-Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

Allora, è stato annullato il concerto di Povia che si sarebbe dovuto tenere ieri al True Love Impact di Monza. Perché? Perché a un certo punto, a ridosso dell'evento, l'organizzazione ha chiesto a Povia, a scopo cautelativo, la playlist delle canzoni, e all'interno ovviamente c'erano i quattro principali brani di Povia, tra i quali la famosa Luca era gay, che è l'oggetto del contendere. Perché? Perché in una manifestazione che affronta tematiche quali bullismo, diritti LGBTQ+ e violenza di genere, una canzone intitolata Luca era gay, che recita Luca era gay e adesso sta con lei, e che quindi fa percepire l'omosessualità quasi come una malattia che può guarire, e quindi tu puoi diventare tranquillamente, schioccando le dita, da gay a etero, così, è sicuramente fuori luogo in un contesto come quello. Ed era stato chiesto a Povia, per l'appunto, di eliminarla dalla playlist, e lui ha detto no, non si tocca quella canzone, e quindi lui è stato, diciamo, cancellato dall'evento, anche se loro sono stati molto corretti e l'hanno pagato lo stesso. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, quindi scatenatevi su WhatsApp.

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Quando fuori fa freddo, scalda la tua casa con più calore e meno spese. Con le stufe a pellet Ariel, tutte made in Italy, puoi risparmiare il 50% grazie alle detrazioni fiscali. Rate a partire da 34 euro al mese e prima rata dopo 90 giorni. Approfitta ora dello sconto del 50% grazie alle detrazioni fiscali e in omaggio un bancale di pellet da 600 kg o un climatizzatore tripla classe A. Richiedi la visita gratuita e senza impegno di un consulente Ariel.
3: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. avis.it.
7: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale su

0: Lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: RVL la radio.

0: ex mi ha lasciato e non me lo ha detto.
1: Eccolo qua, il primo dei nostri casi umani, anche se la rubrica completa arriva tra un attimo. Casi umani tra poco, state là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, presa dalla pagina Facebook, ed è subito ex. Io e il mio ex ci lasciammo. 2 giorni dopo mi chiamò per chiedere di chiarire. Mi disse che aveva sbagliato e mi chiese di tornare insieme. Accettai. Ebbene, passò 1 mese e mi lasciò di nuovo dicendomi testuali parole: pensavo mi avresti detto di no. E certo, è un po' come quando tu vai al ristorante e fai il gesto di pagare, ma speri che ti dicano no, offro io. Ecco, stessa cosa. Lui ha fatto il gesto, però si aspettava che lei gli dicesse no, non torniamo insieme, capito? Vabbè, questa è bellissima. C'è questa mia ex compagna del liceo, l'unica con cui ho mantenuto un minimo di corrispondenza negli anni, che rivedo qualche sera fa per una pizza. Ci confidiamo in amicizia le rispettive situazioni sentimentali. Io le racconto della mia ex volata tra le braccia di un altro e del mio rammarico per ciò che avrei voluto che fosse. Lei invece alle prese con una nuova conoscenza, finalmente, dopo una batosta incredibile per la quale ha impiegato oltre 10 anni a riprendersi. Mi fa vedere questo bell'uomo, padre separato, di bella presenza, ma solo in foto perché via per lavoro. E niente, è lo stesso uomo con cui esce la mia ex. Cioè, praticamente se li capa col lanternino pure lei. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ovviamente ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma io sto con voi.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di avere ucciso Chiara Poggi con crudeltà. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per Sempio e, con l'invio degli atti al PG di Milano, la revisione del procedimento per Alberto Stasi, condannato a 16 anni. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Duro il giudizio degli inquirenti su Marco Poggi, fratello della vittima, che fino a ieri sentito come testa ha difeso l'amico indagato. È ostile e ha modificato le versioni, hanno detto. In addirittura d'arrivo a Brescia anche l'indagine sulla presunta corruzione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore per favorire l'archiviazione. Voltiamo pagina all'incontro della disgelo tra il Papa e Rubio, dura 45 minuti, arriva dopo gli attacchi di Trump a Prevost ed è occasione per affrontare nodi e punti d'incontro. Uno scambio di vedute su guerre, tensioni politiche, situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare per la pace. Il Vaticano sottolinea l'impegno comune per buone relazioni bilaterali. Gli USA parlano di un colloquio amichevole e costruttivo che conferma l'intenzione di entrambi a favore della risoluzione dei conflitti. Nelle prossime ore l'incontro tra Rubio e la Premier Meloni, focus su Hormuz e il Libano. E sul fronte medio orientale ancora si attende la risposta di Teheran al piano USA per la tregua in Iran. L'Europa rinvia l'ok all'intesa con gli USA sui dazi e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Dopo ore di negoziato, Consiglio, Commissione ed Eurocamera non raggiungono la fumata bianca e rinviano l'ok al 19 maggio. Poi l'ultimatum del tycoon durante una telefonata con la presidente della Commissione von der Leyen, che ha assicurato gli impegni saranno rispettati. Resta per ora in sospeso la ventilata tassa del 25% ad auto e camion europei. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. A bordo ora nessuno mostra sintomi. Chi era affetto dal virus è stato fatto scendere. 29 passeggeri erano sbarcati il 24 aprile sull'isola di Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta che fu fatta scendere da un volo. L'OMS ha iniziato a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura sarà Sebastian Hofner, l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno degli internazionali d'Italia. L'austriaco infatti ha battuto lo statunitense Alex Michelsen in due set con un doppio 6-3 in un'ora e un quarto di gioco, regalandosi così il confronto con il numero uno al mondo, numero uno che oggi si è allenato davanti a una marea di tifosi. Intanto Jasmine Paolini vola al terzo turno, impiega quasi 3 ore contro la francese Jean Jean, ma alla fine l'esordio a Roma è vincente con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4. Nel prossimo match sfiderà la belga Merten. Matteo Berrettini invece eliminato da Popirin, già fuori anche Cina e Maestrelli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte sulla A6 Torino-Savona dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra Alta Receva verso Torino. Sulla A26 dei Trafori dalle 22 alle 5 chiusura tra Alessandria Sud ed il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Gravellona-Toce. Dalle 22 alle 6 chiuso anche il tratto tra Arona e la dinamazione Gallarate-Gattico in direzione Genova.